settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, smacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Volevo dire... No, niente.
1: Ida Vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ida Vega così, sembra che il paradiso

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Pesantissimo il bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Due fortissime scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 registrate a meno di un minuto di distanza hanno provocato crolli, feriti e numerosi dispersi. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Yumare, sulla costa occidentale del paese, ma i danni hanno raggiunto anche Caracas e l'aeroporto internazionale di Maiquetía. Il servizio geologico degli Stati Uniti parla di un possibile disastro di vaste proporzioni e avverte che potrebbero verificarsi nuove forti scosse di assestamento. La situazione più grave si registra a Tucacas, dove è crollato completamente il complesso residenziale La Mar Suite. Al momento si contano almeno 15 feriti e altre 15 persone risultano disperse sotto le macerie. Negli ospedali sono assistiti 35 feriti, due dei quali in condizioni critiche. Le autorità hanno chiuso strade e ponti danneggiati, sospese le lezioni scolastiche e aperte rifugi d'emergenza, mentre squadre civili e militari lavorano senza sosta per soccorrere la popolazione e ripristinare i servizi essenziali.
4: Proseguono le polemiche politiche sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte. In intervista a Fox News ha affermato che 500 aerei militari statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione Epic Fury contro l'Iran, una ricostruzione che il Ministero della Difesa italiano definisce fuorviante, precisando che sono stati autorizzati esclusivamente voli di carattere tecnico e logistico come previsto dagli accordi internazionali, senza alcun coinvolgimento in operazioni militari. Le opposizioni chiedono ora che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Intanto, dal vertice dei leader europei a Berlino, con Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, la Premier ha ribadito la necessità di rafforzare il legame transatlantico, definendolo il pilastro dell'unità occidentale. L'ambasciatore americano a Roma ha elogiato l'operato del governo italiano, mentre il prezzo del petrolio è sceso sotto i $70 al barile per la prima volta dall'inizio della guerra.
3: La cronaca ha sconvolto la Versilia. Il duplice omicidio avvenuto a Pieve di Camaiore: un uomo di 63 anni, Piero Moriconi, ucciso con un fucile, la moglie Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, 24. Dopo il delitto si è rifugiato sul tetto dell'abitazione, ancora armato, prima di essere bloccato dai carabinieri. Ai militari avrebbe detto: mi sono liberato di loro. Secondo alcuni familiari, alla base della tragedia ci sarebbero continui dissidi domestici. Colpiscono anche alcuni messaggi pubblicati in passato sui social dal figlio Mirko, aspirante cantante, che aveva raccontato il difficile rapporto con il padre, scrivendo: brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Le indagini sono ora concentrate sul momento che ha portato alla strage familiare.
4: Emergono nuovi particolari sull'omicidio della professoressa Chiara Guerra, la 53enne di San Stino di Livenza, uccisa dal nipote 17enne che ha confessato il delitto. L'autopsia ha accertato che la donna è stata colpita con 42 coltellate distribuite tra collo, torace e addome. Secondo i primi riscontri, la ferita mortale sarebbe stata inferta alla nuca. L'esame è stato particolarmente complesso perché il corpo era stato parzialmente incendiato nel tentativo di ostacolare le indagini e successivamente lasciato in acqua per diversi giorni. Restano sotto il massimo riservo gli ulteriori elementi raccolti dagli investigatori coordinati dalla procura per i minorenni.
3: Continua a tremare l'area dei Campi Flegrei. Alle 4:17 della notte una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata con epicentro a circa 2 km da Pozzuoli e ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente anche a Napoli, soprattutto nei quartieri occidentali e ai piani alti degli edifici. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
4: L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa, provocando vittime e pesanti disagi. Sale a 5 il numero delle persone morte a causa delle alte temperature: due agricoltori di Lodigiano nel Piacentino, un lavoratore del Padovano, un clochard a Napoli e un uomo colto da malore nel cimitero di Garlasco. Oggi sono 17 intanto le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'AFA. Al Ministero della Salute è prevista una riunione tecnica per valutare ulteriori misure di prevenzione. A Firenze gli uffici hanno dovuto contingentare gli ingressi e sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per un guasto ai sistemi di climatizzazione.
3: Chiudiamo con lo sport e i mondiali di calcio. Il Brasile supera nettamente la Scozia per 3-0 e conquista il primo posto del gruppo C. Grande protagonista Vinicius, autore di una doppietta dopo il gol segnato in apertura e la rete realizzata nel recupero del primo tempo. A completare il successo verdeoro ci ha pensato Cugna nella ripresa. Grande entusiasmo anche per il debutto del torneo di Neymar, rientrato dopo un lungo stop per infortunio. Agli ottavi si qualifica anche il Marocco grazie al successo per 4-2 su Haiti. Nel gruppo A il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0, chiude il girone punteggio pieno e passa il turno insieme al Sudafrica. Applausi anche per Guillermo Ochoa, che entrando in campo nel finale raggiunge il record di 6 partecipazioni al mondiale condiviso con Messi e Cristiano Ronaldo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. In primo piano la vicenda della strage di Amendolara, costata la vita a 4 braccianti stranieri. Davanti al tribunale del Resame di Catanzaro si è svolta l'udienza per i due 31enni pakistani accusati dell'omicidio. La difesa ha chiesto la sostituzione del carcere con gli arresti domiciliari e ha sostenuto che il momento non sarebbe legato al caporalato o allo sfruttamento del lavoro, ma a contrasti personali tra gli indagati e le vittime. La procura di Castrovillari ha invece chiesto la conferma delle misure cautelari. La decisione dei giudici è attesa nelle prossime ore. Operazione della Guardia di Finanza contro una presunta frode sul gasolio agricolo. Il GIP di Crotone ha disposto il sequestro di beni per oltre 8 milioni di euro nei confronti di 25 aziende e 29 persone. Secondo l'accusa, attraverso documentazione falsa sarebbero stati ottenuti carburanti agevolati destinati all'agricoltura, poi rivenduti illegalmente ad altri settori produttivi. Passiamo all'ambiente. Nel Tirreno calabrese, a largo della costa cosentina, Guardia di Finanza e Guardia Costiera hanno sequestrato 19 km di reti da pesca vietate. L'operazione, condotta con il supporto dell'associazione Sea Shepherd Italia, ha permesso di liberare diversi animali marini rimasti intrappolati, tra cui mante mediterranee, una tartaruga caretta caretta, tonni rossi e un pesce luna. Gli investigatori parlano di un possibile sistema organizzato di pesca illegale. Chiudiamo con la cronaca. Una giovane donna è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada 2 Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo di Montaltofugo. Secondo una prima ricostruzione, l'auto sulla quale viaggiava avrebbe tamponato un altro veicolo prima di scontrarsi con un camion. Ferito in modo lieve il conducente, indaga la polizia stradale. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: In FM da Verbi Caro.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno. Voglio piangere, ma da ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l'oroscopo, non si sa mai. Ma per strada hai finto di non avermi visto, ma dai.

Ricordo 15 anni, sì, mia madre la sera. Mio fratello che era un padre, sì, di un padre non c'era. E noi che crescevamo tra figli di nessuno. La casa era un disastro, sì, le scritte sul muro. E poi la pasta in bianco perché mai era lontana. E noi che rubavamo dentro il supermercato. Così piccoli quei bimbi da far pena alla gente. Come il giorno che quel vecchio cassetto

la mano. C'è visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

e mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio ufficiale parla di 32 morti e 700 feriti, ma i numeri sono purtroppo destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
3: Proseguono le polemiche politiche sulle dichiarazioni del segretario generale. Il generale della NATO Mark Rutte, in intervista a Fox News, ha affermato che 500 aerei militari statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione Epic Fury contro l'Iran. Una ricostruzione che il Ministero della Difesa italiano definisce fuorviante, precisando che sono stati autorizzati esclusivamente voli di carattere tecnico e logistico, come previsto dagli accordi internazionali, senza alcun coinvolgimento in operazioni militari. Le opposizioni chiedono ora che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferisca in Parlamento. Intanto, dal vertice dei leader europei a Berlino, con Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, la Premier ha ribadito la necessità di rafforzare il legame transatlantico, definendolo il pilastro dell'unità occidentale. L'ambasciatore americano a Roma ha elogiato l'operato del governo italiano, mentre il prezzo del petrolio è sceso sotto i $70 al barile, per la prima volta dall'inizio della guerra.
2: La cronaca ha sconvolto la Versilia. Il duplice omicidio è avvenuto a Pieve di Camaiore. Un uomo di 63 anni, Piero Moriconi, ha ucciso con un fucile la moglie Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, 24. Dopo il delitto si è rifugiato sul tetto dell'abitazione, ancora armato, prima di essere bloccato dai carabinieri. Ai militari avrebbe detto: mi sono liberato di loro. Secondo alcuni familiari, alla base della tragedia ci sarebbero continui dissidi domestici. Colpiscono anche alcuni messaggi pubblicati in passato sui social dal figlio Mirko, aspirante cantante, che aveva raccontato il difficile rapporto con il padre, scrivendo: brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Le indagini sono ora concentrate sul movente che ha portato alla strage familiare.
3: Emergono nuovi particolari sull'omicidio della professoressa Chiara Guerra, la 53enne di San Stino di Livenza, uccisa dal nipote 17enne che ha confessato il delitto. L'autopsia ha accertato che la donna è stata colpita con 42 coltellate distribuite tra collo, torace e addome. Secondo i primi riscontri, la ferita mortale sarebbe stata inferta alla nuca. L'esame è stato particolarmente complesso perché il corpo era stato parzialmente incendiato nel tentativo di ostacolare le indagini e successivamente lasciato in acqua per diversi giorni. Restano sotto il massimo riservo gli ulteriori elementi raccolti dagli investigatori coordinati dalla procura per i minorenni.
2: Continua a tremare l'area dei Campi Flegrei. Alle 4:17 della notte una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata con epicentro a circa 2 km da Pozzuoli e ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente anche a Napoli, soprattutto nei quartieri occidentali e ai piani alti degli edifici. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
3: L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa, provocando vittime e pesanti disagi. Sale a 5 il numero delle persone morte a causa delle alte temperature. 2 agricoltori nell'Odigiano, nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un crociere a Napoli e un uomo colto da malore nel cimitero di Garlasco. Oggi sono 17 intanto le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'AFA. Al Ministero della Salute è prevista una riunione tecnica per valutare ulteriori misure di prevenzione. A Firenze gli Uffizi hanno dovuto contingentare gli ingressi e sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per un guasto ai sistemi di climatizzazione.
2: Chiudiamo con lo sport e mondiale di calcio. Il Brasile supera nettamente la Scozia per 3-0 e conquista il primo posto del gruppo C. Grande protagonista Vinicius, autore di una doppietta dopo il gol segnato in apertura e la rete realizzata nel recupero del primo tempo. A completare il successo verdeoro ci ha pensato Cugna nella ripresa. Inglese. Grande entusiasmo anche per il debutto del torneo di Neymar, rientrato dopo un lungo stop per infortunio. Agli ottavi si qualifica anche il Marocco grazie al successo per 4-2 su Haiti. Nel gruppo A il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0, chiude il girone a punteggio pieno e passa il turno insieme al Sudafrica. Applausi anche per Guillermo Ochoa, che entrando in campo nel finale raggiunge il record di 6 partecipazioni al mondiale condiviso con Messi e Cristiano Ronaldo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Giovedì 25 giugno 2026, oggi è San Guglielmo e Santa Febronia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, il meglio è nemico del bene, dice che il perfezionismo rischia di trasformare ogni opera in un'impresa infinita. E oggi si celebra la giornata mondiale del navigante. Ora con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1179, con la firma della pace di Costanza, Federico Barbarossa riconosceva la Lega Lombarda e i suoi comuni. Nel 1678, per la prima volta al mondo, una donna conseguiva la laurea. Era la veneziana Elena Lucrezia Cornaro, che diventava dottore in filosofia. Nel 1886, a Rio de Janeiro, incitato dai colleghi, il 19enne Arturo Toscanini lasciava la sezione dei violoncelli e debuttava come direttore d'orchestra ne L'Aida di Giuseppe Verdi. Mentre 80 anni fa, nel 1946, si aprivano a Roma i lavori della Costituente, che doveva redigere la Costituzione della Repubblica Italiana. Nel 1974 arrivava in edicola il primo numero del quotidiano Il Giornale, fondato a Milano da Indro Montanelli. 50 anni fa, nel 1976, la Corte Costituzionale liberalizzava l'emittenza radiotelevisiva italiana in nome della libertà di parola e di informazione. La sentenza emessa oggi sarebbe diventata esecutiva il 28 luglio con il deposito in cancelleria. Nel 1999, a Roma, dopo un restauro durato 20 anni, riapriva al pubblico la Domus Aurea, casa dell'imperatore romano Nerone. Nel 2009 moriva cinquantenne a Los Angeles il cantante Michael Jackson. E nel 2019 il dipinto Giuditta e Oloferne di Caravaggio, ritrovato 5 anni prima nell'intercapedine di un'abitazione, veniva acquistato da un miliardario americano per 150 milioni di euro. Sono nati il 25 giugno. Nel 1852 l'architetto Antoni Gaudí. Nel 1903 lo scrittore George Orwell. Nel 1924 il regista Sidney Lumet. Nel 1928 Peyo, il fumettista ideatore dei Puffi. E nel 1943 l'autore e cantante Roberto Vecchioni e il giornalista Vittorio Feltri. Nascevano oggi anche l'attore Giuseppe Cederna nel 1957 e i cantanti George Michael nel 1963, la vincitrice di Sanremo 2008 Lola Pons nel 1982 e Tommaso Paradiso, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 25 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

Scusami se prima non l'ho chiesto, ma alla fine quel lavoro l'hai lasciato. O continua a rimandare sottovoce, non fare come noi che

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Due violentissime scosse di terremoto hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici e il sisma più forte degli ultimi 125 anni. In Italia è bufera politica dopo le parole del segretario generale della NATO, Mark Rutte, sull'utilizzo delle basi italiane per la guerra in Iran. Il caldo killer non concede tregua, aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso, dalle 16 di ieri si passa oggi a 17. E poi ancora cronaca e lo sport, a tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata, ben ritrovati dalla redazione. In apertura le due violentissime scosse a breve distanza una dall'altra che hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici, decine le repliche meno intense, panico e disperazione tra la gente nella capitale Caracas come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage, il sindaco della città di Chacao, una delle più colpite, ha ammesso che ci sono delle vittime senza dare dettagli. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale che ha sospeso i voli. In tante aree dello scalo il tetto è crollato con scene di panico tra i passeggeri. Sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La gente si è riversata per strada in stato di shock solo dopo 3 ore dal disastro. La presidente ad interim Delay Rodriguez dalla TV pubblica visibilmente provata ha parlato alla popolazione annunciando lo stato di emergenza e lanciando un appello all'unità nazionale. In Italia è bufera politica dopo le parole del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'utilizzo delle basi italiane per la guerra in Iran. Il servizio della redazione.
2: In un'intervista a Fox News Rutte ha affermato che 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione militare Epic Fury contro l'Iran, parole che hanno provocato immediatamente reazioni a Roma. Il Ministero della Difesa ha espresso sorpresa per la ricostruzione fornita dal numero uno dell'Alleanza Atlantica, precisando che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica nell'ambito degli accordi già esistenti, escludendo qualsiasi coinvolgimento operativo diretto nelle azioni militari. Le opposizioni sono passate ad attacco, chiedendo chiarimenti immediati al governo. Leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha accusato l'esecutivo di aver nascosto la reale portata del coinvolgimento italiano e ha chiesto che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferisca più presto in Parlamento.
1: Veniamo ora al caldo killer che attanaglia l'Europa occidentale. Aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso. Dalle 16 di ieri si passa oggi a 17, temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Agli Uffizi di Firenze stoppa la vendita dei biglietti per il troppo caldo. E anche in Italia sale il numero delle vittime. A Napoli un uomo senza fissa dimora di 57 anni è stato trovato morto in strada. Si ipotizza che sia stato colpito da un malore, forse dovuto al caldo. Un uomo di 61 anni è morto in provincia di Piacenza, era al lavoro dalla mattina in una vigna in una piccola frazione della Val Nure, mentre sulla zona c'era un caldo torrido e potrebbe essere stato il caldo la causa del malore fatale che ha colpito un uomo di 56 anni al cimitero di Garlasco in provincia di Pavia. L'uomo si è accasciato mentre era davanti alla tomba dei genitori. La vittima, da quanto si è appreso, non soffriva di problemi cardiaci. Lo sport e il calciomercato: dopo l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della Lazio, il club si è messo al lavoro per cercare di centrare 3 obiettivi indicati dall'ex CT della nazionale: il difensore Diego Coppola, il trequartista Nicolò Zaniolo e il centravanti Lorenzo Lucca, che il Napoli vorrebbe inserire nella trattativa per prendere il difensore spagnolo Mario Gila, valutato 20 milioni di euro. Dal ritiro per il mondiale con il suo Canada, Jonathan David ha fatto chiarezza sul proprio futuro: rimarrò alla Juventus, ho un contratto di 5 anni, quindi per quanto mi riguarda mi vedrete ancora qui. La MotoGP, dopo 8 stagioni di successi e obiettivi condivisi, Ducati Corse e Francesco Bagnaia intraprenderanno percorsi differenti al termine del campionato MotoGP 2026. Quello della Comunità Valenziana sarà l'ultimo gran premio in cui Pecco Bagnaia vestirà il rosso. Nel suo futuro c'è l'Aprilia del team ufficiale al fianco di Marco Bezzecchi. Al suo posto, al fianco del riconfermato Marc Marquez, arriverà Pedro Acosta, il cui ingaggio è stato annunciato dallo stesso team. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
2: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
1: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
2: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

Sto camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai.

Buongiorno e buon giovedì 25 giugno. Io volevo, tra l'altro, sono Alessandro Fizzotti e vi ringrazio. Ringrazio tutti i radioascoltatori che ieri, su un mio invito, no, di scrivere i messaggi WhatsApp, veramente sono planati sulla tastiera dello smartphone e hanno scritto tutti. Tantissimi siete stati, veramente tantissimi, ragazzi. Ve lo dico, 47 persone che hanno scritto: ciao Fizz. Ragazzi, ma che piacere sentire, leggere questi messaggi WhatsApp che arrivano la mattina. Voi non sapete che regalo che mi avete fatto, anzi, se lo volete fare anche oggi, tanto WhatsApp è assolutamente gratuito, fatelo, perché mi caricate davvero per essere unico insieme a voi con il Fizz in the Morning, la trasmissione più seguita qui sul nostro territorio, ragazzi. Insomma, intanto lo sentite un po' questo rumore? No, non è il condizionatore che rantola, anche se qui ce l'abbiamo pure. È il richiamo dell'oceano, perché oggi che cos'è? La giornata mondiale del marittimo. Onoriamo, insomma, chi solca i mari e ci permette di avere tutto quello che amiamo, davvero. Proprio a Fizz in the Morning oggi ci sentiamo un po' tutti marinai, navighiamo a vista verso il weekend, cercando però di evitare gli scogli delle email urgenti oggi, anche soprattutto quelle. Allora, tra poco Ermanno Accardi con il nostro almanacco del giorno, avremo poi lo spazio con Lorenzo Zucchi, che bello, la scoperta dell'Italia tutta, con tante curiosità da scoprire riguardo a borghi, cittadine, belle città, grandi da visitare. L'Italia ne ha tantissime da offrirvi, e ovviamente la redazione con la nostra notizia. Possiamo partire con la freschezza musicale della nostra radio, dai che si va. Buongiorno a tutti, davvero di cuore.

0: Tra qualche minuto nel prossimo notiziario, il terremoto in Venezuela, due fortissime scosse hanno devastato alcune aree del paese e trema ancora la terra anche ai Campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata nella notte a 2 chilometri da Pozzuoli. Bufera politica dopo le parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran. Falso allarme bomba ieri all'aeroporto di Bolzano. E poi lo sport tra poco.
1: It's in the morning.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il terremoto in Venezuela, pesantissimo il primo bilancio provvisorio e al servizio della redazione.
3: Due fortissime scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 registrate a meno di un minuto di distanza hanno provocato crolli, feriti e numerosi dispersi. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Yumare, sulla costa occidentale del paese, ma i danni hanno raggiunto anche Caracas e l'aeroporto internazionale di Maiquetía. Il servizio geologico degli Stati Uniti parla di un possibile disastro di vaste proporzioni e avverte che potrebbero verificarsi nuove forti scosse di assestamento. La situazione più grave si registra a Tucacas, dove è crollato completamente il complesso residenziale La Mar Suite. Al momento si contano almeno 15 feriti, altre 15 persone risultano disperse sotto le macerie. Negli ospedali sono assistiti 35 feriti, due dei quali in condizioni critiche. Le autorità hanno chiuso strade e ponti danneggiati, sospese le lezioni scolastiche e aperte rifugi d'emergenza, mentre squadre civili e militari lavorano senza sosta per soccorrere la popolazione e ripristinare i servizi essenziali.
0: Trema ancora la terra ai Campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4.17 ad una profondità di 3 km con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto ai piani alti e nei quartieri che confinano con l'area flegrea. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. La scossa di oggi arriva a distanza di 24 ore dallo sciame sismico verificatosi sempre ai Campi Flegrei la notte precedente con evento di punta di magnitudo 3.0. Vediamo adesso la bufera politica dopo le parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione, almeno 500 quelli partiti dal territorio italiano. Il ministro della difesa Guido Crosetto si dice sorpreso che il segretario della NATO, che nulla ha a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli autorizzati. L'Italia, ha chiarito Crosetto, autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e come continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. Falso allarme bomba ieri all'aeroporto di Bolzano. Per circa un'ora e mezzo, dalle 13 fino a poco dopo le 14.30, sono scattati controlli di rito per bonificare l'area e i voli sono stati temporaneamente sospesi. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e la sicurezza aeroportuale. Una volta verificato che si è trattato di un falso allarme, lo scalo è stato riaperto. Lo sport, la pallavolo, l'Italia cede alla Bulgaria al tie break nella prima giornata della Pool 6 di Volleyball Nations League a Lubiana con il punteggio finale di 25-18, 20-25, 23-25, 25-19, 9-15. Gli azzurri di De Giorgi partono meglio con un ottimo primo set, ma gli avversari trascinati dai giovani fratelli Nikolov ribaltano presto la situazione. L'Italia riesce a portarla al quinto set, dove però non c'è storia. Nazionale di De Giorgi avrà subito l'occasione per riscattarsi oggi alle 16.30 contro l'Ucraina. Il tennis a Wimbledon, monta la polemica su Serena Williams e farmaci anti-obesità. I farmaci sono un aiuto per la campionessa che, grazie a due wildcard, a fine mese tornerà a giocare sull'erba sia in doppio con la sorella Venus sia in singolo. C'è chi paventa il doping, sostenendo che le iniezioni dimagranti, grazie alle quali la 44enne atleta ha perso 15 kg in un anno, possano contribuire a un miglioramento delle sue prestazioni, che agita lo spettro del conflitto di interesse. Williams è testimonial di Raw, una società telemedicina specializzata nella prescrizione di farmaci per la perdita di peso. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Fits in the morning.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata inizierà con condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della penisola, ma nel corso delle ore centrali tornerà a svilupparsi una diffusa instabilità sulle aree interne montuose. Al nord il cielo sarà generalmente sereno fino al tardo mattino. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti lungo Alpi, Prealpi e sull'Appennino Ligure ed Emiliano con rovesci e temporali diffusi. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dopo il tramonto, anche se sulle Alpi Lombarde potranno persistere locali precipitazioni fino a fine giornata. Al centro prevarrà il sole per gran parte della mattinata, da metà giornata aumenterà la nuvolosità lungo tutta la dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna, dove sono attesi rovesci e temporali sparsi. Anche in questo caso i fenomeni saranno destinati a esaurirsi nel corso della serata con un graduale ritorno del bel tempo. Al sud e in Sicilia la notte trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi, dalla mattinata però l'instabilità si farà più marcata su Campania, Basilicata, Calabria e nelle zone interne della Sicilia, dove sono previsti rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi, accompagnati da grandinate. Sulla Puglia i fenomeni saranno invece più isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con la cessazione delle precipitazioni. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione sul nord-ovest, in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, mentre subiranno un leggero aumento sulla Sardegna settentrionale e rimarranno pressoché stabili sul resto del paese. Le massime saranno in calo su Campania, Basilicata Tirrenica, Calabria e Isole Maggiori, mentre aumenteranno in Toscana e su gran parte delle regioni settentrionali, valori sostanzialmente invariati in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e nelle restanti aree. I venti saranno generalmente deboli a regime di brezza, ma durante i temporali potranno verificarsi forti raffiche. Per quanto riguarda i mari, si presenteranno quasi ovunque, quasi calmi o poco mossi. Solo il medio Adriatico potrà risultare localmente mosso nelle ore notturne. E con il meteo per il momento è tutto.
4: RVA, Radio Voce Amica.
5: Fitz in the Morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Puntuali, siamo arrivati al nuovo spazio dedicato al nostro almanacco del giorno. Come sempre in diretta abbiamo il nostro amico giornalista e scrittore Ermanno Accardi. Ben trovato, buongiorno.
2: Grazie Alessandro, buongiorno. Buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Sì, oggi santo del giorno, San Guglielmo di Vercelli, che fu un abate, nasce intorno al 1085, appunto Vercelli, lasciata alle spalle la sua famiglia e la sua città natale, raggiunge la sommità del Monte Partenio, che in greco vuol dire vergine, e poi denominato Monte Vergine, capisce che quello è il luogo scelto per lui dal Signore. Su quell'alta montagna avellinese si fa costruire una cella, rimanendovi per un anno a pregare e meditare. Accanto alla cella di Guglielmo, ben presto, ne sorgono delle altre, le quali nel 1124 si aggiunge una chiesa dedicata alla Vergine, solennemente consacrata dal vescovo Giovanni di Avellino. La chiesa attira fedeli sempre più numerosi, tanto che Guglielmo va in cerca di nuova solitudine, dice, ma insomma io volevo pregare da solo, mi ritrovo tutti quanti, anche ognuno con la sua celletta. Per un anno dorme nel cavo di un enorme tronco d'albero, pensate, poi con dei compagni fonda altri monasteri. Il suo ideale di vita monastica si ispira alla regola di San Benedetto e le sue numerose istituzioni religiose hanno grande sviluppo in Italia. Guglielmo muore a Boleto il 24 giugno 1142, il culto per il santo monaco cresce col tempo, tanto che nel 1807 le sue spoglie sono traslate a Monte Vergine, appunto. Cade oggi 841 Ludovico II e Carlo il Calvo sconfiggono Lotario I e Pipino II nella battaglia di Fontenay. 1184, dopo la sconfitta nella battaglia di Legnano e la pace di Costanza, Federico conosce la Lega Lombarda dell'epoca e dà concessioni ai comuni che la componevano. 1530, i principi elettori luterani presentano all'imperatore Carlo V la Confessione Augustana, prima esposizione ufficiale dei punti fermi del protestantesimo. E poi ancora 1876, durante la battaglia del Little Bighorn, muore il generale George Armstrong Custer. Nel 1950 scoppia la guerra di Corea. Nel 1991 Slovenia e Croazia dichiarano la propria indipendenza dalla Jugoslavia o ex Jugoslavia. Nel 2011 Alessandro è stata istituita oggi la giornata mondiale della vitiligine, che si celebra appunto il 25 giugno per sensibilizzare su questa malattia della pelle. Ad oggi colpisce circa l'1% della popolazione mondiale senza distinzione di sesso, età o etnia. Ma cos'è la vitiligine? Insomma, è una malattia che coinvolge l'organo epidermico provocando una depigmentazione netta definita a bianco gesso. Si tratta di un'assoluta mancanza di colorazione della pelle in alcune aree del corpo causata dalla melanina. Proverbio di oggi, giugno dipinge con mille pennelli, ed è una bellissima, un proverbio poetico. E poi Hermann Hesse, che a sua volta non ha bisogno di presentazioni, grandissimo scrittore. Non sapevo niente di ieri né di domani, ero avvolto e soavemente lambito da un felice oggi. Anche questo è veramente poesia, veramente parole, veramente poetiche, con le quali ci salutiamo Alessandro, ci auguriamo buona giornata, auguriamo ai nostri ascoltatori e ci diamo appuntamento domattina. Ciao.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Fitz in the morning.

0: Siamo in diretta come sempre all'interno del nostro spazio La Mattina, c'è Mille Un Italia e con noi si collega Lorenzo Zucchi. Buongiorno Lorenzo.
1: Buongiorno Ale, ben ritrovati.
0: Senti, oggi si va in Versilia a scoprire Forte dei Marmi.
1: Sì, esatto, a scoprire tra virgolette, si è capito anche da come l'hai detto, perché è un posto abbastanza noto, ma sai, nel nostro programma alterniamo posti meno noti e posti più noti, perché è anche un po' il bello della nostra Italia. E ovviamente Forte dei Marmi, un comune di 7.000 abitanti circa, siamo in provincia di Lucca, ovviamente si affaccia sul Mar Tirreno, però conosciamo anche che è incorniciato dal profilo Alpi.
0: Raccontiamo un po' di Forte dei Marmi, dai Lorenzo.
1: Allora, la conosciamo, no? La conosciamo perché è un simbolo come altre località dell'eleganza balneare italiana, no? Qua c'è un po' un lusso silenzioso fatto di abitudini e dettagli, una cosa assolutamente da fare che fanno tutti, anche gli abitanti del posto, i famosi Forte Marmini, è attraversare il paese in bicicletta. Il paese ovviamente si estende in lunghezza lungo la costa, no? Quindi abbiamo il lungomare, via Le Alberati, e in più ovviamente Forte dei Marmi è la meta ideale per gli amanti dello shopping, perché rispetto ad altre località balneari la cittadina è ricca di boutique di lusso, negozi di alta moda, e quindi sicuramente ci faremo avanti e indietro dalle boutique.
0: Allora, andiamo a raccontare invece che cosa c'è veramente da non perdere qui.
1: Allora, ti direi, c'è assolutamente da fare la passeggiata sul pontile. Il pontile è l'immagine iconica del forte, no? Questo pontile proteso nel Mar Tirreno, che appunto davanti abbiamo l'immensità dell'acqua, dietro abbiamo queste montagne importanti che sono le Alpi Apuane. E poi andiamo a visitare in centro, proprio nella piazza centrale di Forte dei Marmi, il fortino, no? Che dà nome alla città forte, no? Il fortino di Leopoldo I, che oggi è sede del Museo della Satira e della Caricatura, quindi una cosa molto interessante, ma tra l'altro racconta anche il passato difensivo e perché così la città aveva questo forte. Poi andiamo a farci un giro anche a Vittoria Apuana, che è una piccola frazione a nord del centro, dove sorge la storica Villa Bertelli, perché l'edificio è teatro di mostre ed eventi, e soprattutto in questa stagione, nella stagione estiva, ci sono tantissimi concerti di artisti italiani e internazionali.
0: Andiamo a chiudere con l'esperienza che possiamo fare a questo punto.
1: Naturalmente ogni mercoledì mattina a Forte dei Marmi e in Piazza Marconi esattamente, quindi tra il centro e il lungomare, si svolge il mercato, che è il più famoso di tutta la Versilia e uno dei più famosi di tutta Italia, perché qua possiamo fare acquisti di qualsiasi genere, dall'abbigliamento agli articoli per la casa, agli accessori, alla pelletteria. In più ricordiamo che in questa stagione, no, da giugno a settembre, durante la stagione estiva, il mercato si svolge anche la domenica, non solo il mercoledì. E poi che dire, non possiamo saltare la tappa a tavola, no? Magari ti consiglierei qua, andiamo a provare uno dei ristoranti degli stabilimenti balneari e scegliamo gli spaghetti alle arselle, che sono il piatto più classico della zona, semplici ma assolutamente gustosi. E invece se ci veniamo fuori stagione, perché appunto il mercato attira turisti tutto l'anno, in autunno abbiamo la Fiera di San Francesco, no? La fiera cittadina che porta il paese in piazza, tra tradizione, convivialità, insomma, sono quelle nostre Mille Un'Italia toscane, misurate e riconoscibili.
0: Grazie al nostro Lorenzo Zucchi, che torna con noi la settimana prossima, sempre qui nel nostro Fizzone Morning. Ciao!
1: Ciao!

Rientriamo in studio, siete all'interno del Fitz and the Morning, grazie ovviamente per seguirci. C'è un dato che stamattina dovrebbe farci posare il caffè e riflettere un attimo. Secondo l'Istat, l'85% dei nostri ragazzi tra gli 11 e i 17 anni usa lo smartphone ogni singolo giorno. Ma attenzione, uno su quattro ci passa sopra più di 8 ore, praticamente un turno di lavoro a tempo pieno, ma tra notifiche e scroll infiniti. L'Associazione degli Psicologi Italiani lancia l'allarme. Non è solo questione di stare troppo al telefono, qui parliamo di ansia, disturbi del sonno e una difficoltà cronica a concentrarsi. È quella che hanno definito l'era del troppo, troppi stimoli, troppi confronti sui social, troppa velocità per dei cervelli che stanno ancora crescendo. La dottoressa Alessandra Medda dell'AUPI è stata chiara. Non vogliamo demonizzare la tecnologia, che è utile, ci mancherebbe, ma dobbiamo imparare a gestirla. Il messaggio alle istituzioni è forte. Serve educazione digitale nelle scuole e soprattutto serve aiutare noi genitori a capire come mettere dei paletti, specie nei primi anni di vita. E poi c'è il tema della responsabilità delle piattaforme. I psicologi chiedono controlli veri sull'età e algoritmi che smettano di drogarci di contenuti per tenerci incollati allo schermo. Insomma, meno mi piace compulsivi e più vita vera. E voi, amici del Fitz and Morning, come gestite lo smartphone in famiglia? È una battaglia persa o avete trovato il trucco magico? Fatecelo sapere al nostro numero WhatsApp. Intanto godiamoci ancora un po' di musica e poi andiamo a chiudere il nostro spazio di oggi.

smartphone, vietateli fino all'adolescenza, vi assicuro che è meglio, così dicono i pedagogisti. Fino ai 14 anni, 15 anni lasciate perdere gli smartphone, i ragazzi devono pensare, usare il cervello e muoverlo veramente come abbiamo fatto noi quando eravamo più piccoli. Insomma, è vero che la tecnologia c'è, ma bisogna saperla usare ed interpretare. Lo dico soprattutto ai genitori all'ascolto, perché questo è fondamentale, e ce lo dice anche la scienza, la psicologia, che è fondamentale per i ragazzi utilizzare il cervello. E se davvero non possono fare a meno dello smartphone, dei paletti, dei limiti, un tot al giorno e basta. Non 8 ore al giorno, ragazzi, veramente. Noi ci lavoriamo 8 ore al giorno, ragazzi. Grazie per aver seguito la puntata di oggi. Ci sentiamo domani, nel venerdì, della nostra radio, in compagnia di Ermanno Accardi e Paolo Crivellaro. È stato un piacere stare con voi e mi raccomando, state qua, non mancate.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica,
0: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
0: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Ieri a Berlino la riunione 5 in vista del vertice NATO del 7 e dell'8 luglio, due sub risultano dispersi a Biarritz dopo che una sezione significativa della scogliera è crollata in mare vicino al faro e alla spiaggia di Miramar, molto affollata a causa dell'ondata di caldo. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Steno di Livenza in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. Dopo mesi di indiscrezioni e trattative, Villa Certosa ha un nuovo proprietario e poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Bisogna rafforzare l'Alleanza Atlantica, rendere ancora più solido il legame transatlantico che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Queste le parole pronunciate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Berlino al termine del vertice 5 con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito. Presenti oltre alla Premier il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, i primi ministri di Regno Unito e Polonia, Keir Starmer e Donald Tusk e il Presidente francese Emmanuel Macron. L'incontro si è tenuto in vista del vertice NATO di Ankara in programma il 7 e l'8 luglio. Due sub risultano dispersi a Biarritz dopo che una sezione significativa della scogliera è crollata in mare vicino al faro e alla spiaggia di Miramar, molto affollate a causa dell'ondata di caldo, lo ha annunciato la prefettura dei Pirenei Atlantici. Secondo le prime informazioni, tre sub della regione si trovavano in un'area ai piedi della scogliera quando è avvenuto il crollo. Si ritiene che due di questi sommozzatori siano sepolti, ha scritto la prefettura in un comunicato. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Portogruaro in provincia di Venezia. Sull'esito dell'autopsia, considerate le circostanze, c'è il massimo riservo. L'unico elemento che l'agenzia di stampa ANSA ha potuto apprendere è quello della probabile ferita finale inferta dietro la nuca. Una donna di 31 anni ha denunciato di essere stata sessualmente aggredita nella toilette di un bar del centro di Milano il 22 maggio 2026. Secondo il suo racconto, mentre stava trascorrendo la serata nel locale, si è recata in bagno con un'amica che però è uscita prima di lei. Mentre era da sola, un giovane, descritto come un ragazzo italiano magro, dai capelli castani e ubriaco in modo evidente, l'avrebbe presa alle spalle palpeggiandola e cercando di baciarla. La 31enne lo ha spinto via cercando di sottrarsi all'aggressione, ma lui l'avrebbe reagito con forza. La donna è riuscita a divincolarsi e corsa fuori, ha riferito di aver raccontato il fatto agli amici. Dopo mesi di indiscrezioni e trattative, Villa Certosa, nuovo proprietario del servizio della redazione.
2: La storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna sarà acquistata dallo sceicco Altani del Qatar. La notizia è stata confermata da Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest. Per anni si erano rincorse voci su possibili acquirenti internazionali, dal sultano del Brunei a grandi catene alberghiere, senza mai arrivare ad una conclusione. Ora l'operazione è realtà. Secondo le indiscrezioni, il valore della vendita si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro. Lo sceicco Altani non è nuovo agli investimenti in Sardegna. Il Qatar è già presente nell'isola attraverso la Qatar Foundation, nativa in Costa Smeralda, e con il Mater Olbia Hospital. La cessione segna la fine di uno dei simboli più rappresentativi dell'era Berlusconi.
1: Sport, il tennis a Wimbledon, si intensifica la protesta dei giocatori per i premi. Come era già accaduto al Roland Garros, i migliori tennisti del mondo hanno deciso di limitare a 15 minuti le loro conferenze stampa durante la prima settimana del torneo per protestare contro quella che considerano una distribuzione iniqua dei ricavi. In una dichiarazione rilasciata ai media, i rappresentanti dei giocatori hanno spiegato che questo massimo di 15 minuti che dedicheranno ai loro obblighi mediatici corrisponde alla loro attuale quota di ricavi, poco meno del 15%. Quest'anno a Wimbledon il montepremi raggiungerà la cifra record di 64,2 milioni di sterline, 74,4 milioni di euro, rispetto ai 53 milioni e mezzo di sterline dell'anno scorso. Si tratta di gran lunga del maggiore aumento annuale nella storia del torneo, hanno dichiarato gli organizzatori la scorsa settimana. Abbiamo terminato, a più tardi.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Sono le 12:01.
1: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Il sole picchia davvero forte, ma la nostra musica picchia ancora di più. Benvenuti da Alessandro Fizzotti ad una nuova travolgente puntata della nostra estatissima. Questo è il momento della giornata in cui tutto si ferma per lasciare spazio solo alle nostre buone vibrazioni. Abbiamo filtrato per voi i suoni più cool, le melodie più avvolgenti e anche quel pizzico di follia che rende ogni estate indimenticabile. Non importa quale sia la vostra destinazione oggi, l'importante è il ritmo che vi accompagna. Siamo pronti a regalarvi 60 minuti di pura evasione radiofonica, tra grandi successi e quel calore che la nostra radio sa trasmettervi. E insieme a noi, i nostri ospiti, come sempre, non possono mancare per vivere ancora meglio quest'estate. E vi racconteremo di high tech e di gadget, in compagnia di Tecno Android. Dalla redazione di questo grande portale dedicato appunto all'high tech, ci sarà Francescone Colonna. Uno spazio invece che andremo ad inaugurare oggi, il salotto più cool della rete. Andremo ad accomodarci insieme a Luciano Simonelli, che ci parlerà appunto dell'estate e di tutte le novità di questa stagione. Scopriremo che cosa ci porterà. E poi ancora eventi, appuntamenti, mostre, eventi culturali da non perdere. Con Solo d'Estate ci sarà con noi Stefano Resmini. Insomma ragazzi, tenetevi forte, alzate la guardia e preparatevi. Estatissima, anche oggi, entra in scena.

0: Verdetti e sorprese dalle partite giocate ieri ai mondiali di calcio di Messico, Stati Uniti e Canada, sono 6 le gare in programma tra la serata e la prossima notte italiana. A pallavolo l'Italia cede alla Bulgaria al tie break nella prima giornata della Pool 6 di Volleyball Nations League a Lubiana. Questo pomeriggio c'è l'Ucraina. A MotoGP, dopo 8 stagioni di successi e obiettivi condivisi, Ducati Corse e Francesco Bagnaia intraprenderanno percorsi differenti al termine del campionato. Tennis a Wimbledon, si intensifica la protesta dei giocatori per i premi, intanto monta la polemica su Serena Williams e i farmaci anti-obesità. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, tra poco.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai mondiali, verdetti e sorprese dalle partite di ieri, il servizio della redazione.
3: Il Brasile supera nettamente la Scozia per 3-0 e conquista il primo posto del gruppo C. Grande protagonista Vinicius, autore di una doppietta dopo il gol segnato in apertura e la rete realizzata nel recupero del primo tempo. A completare il successo verdeoro ci ha pensato Cunha nella ripresa. Grande entusiasmo anche per il debutto del torneo di Neymar, rientrato dopo un lungo stop per infortunio. Agli ottavi si qualifica anche il Marocco grazie al successo per 4-2 su Haiti. Nel gruppo A il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0, chiude il girone punteggio pieno e passa il turno insieme al Sudafrica. Applausi anche per Guillermo Ochoa, che entrando in campo nel finale raggiunge il record di 6 partecipazioni al mondiale condiviso con Messi e Cristiano Ronaldo.
0: Sono 6 le gare in programma tra la serata e la prossima notte italiana. Si riparte alle 22 con Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador Germania. A 1 della notte italiana poi Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia, alle 4 altre 2 gare in campo Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Il calciomercato, dopo l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della Lazio, la club si è messo al lavoro per cercare di centrare i 3 obiettivi indicati dall'ex CT della Nazionale: il difensore Diego Coppola, il trequartista Nicolò Zaniolo e il centravanti Lorenzo Lucca, che il Napoli vorrebbe inserire nella trattativa per prendere il difensore spagnolo Mario Gila, valutato 20 milioni di euro. Dal ritiro per il mondiale con il suo Canada, Jonathan David ha fatto chiarezza sul proprio futuro: rimarrò alla Juventus, ho un contratto di 5 anni, quindi per quanto mi riguarda mi vedrete ancora qui. A pallavolo l'Italia cede alla Bulgaria al tie break nella prima giornata della Pool 6 di Volleyball Nations League a Lubiana, con il punteggio finale di 25-18, 20-25, 23-25, 25-19, 9-15. Gli azzurri di De Giorgi partono meglio con un ottimo primo set, ma gli avversari, trascinati dai giovani fratelli Mikolov, ribaltano presto la situazione. L'Italia riesce a portarla al quinto set, dove però non c'è storia. La nazionale di De Giorgi avrà subito l'occasione per riscattarsi oggi alle 16:30 contro l'Ucraina. La MotoGP, dopo 8 stagioni di successi e obiettivi condivisi, Ducati Corse e Francesco Bagnaia intraprenderanno percorsi differenti al termine del campionato MotoGP 2026. Quello della Comunità Valenziana sarà l'ultimo Gran Premio in cui Pecco Bagnaia vestirà in rosso. Nel suo futuro c'è l'Aprilia del team ufficiale al fianco di Marco Bezzecchi. Al suo posto, al fianco del riconfermato Marc Marquez, arriverà Pedro Acosta, il cui ingaggio è stato annunciato dallo stesso team. Il tennis a Wimbledon. Si intensifica la protesta dei giocatori per i premi, come era già accaduto alla Roland Garros. I migliori tennisti del mondo hanno deciso di limitare a 15 minuti le loro conferenze stampa durante la prima settimana del torneo per protestare contro quella che considerano una distribuzione iniqua dei ricavi. In una dichiarazione rilasciata ai media, rappresentanti dei giocatori hanno spiegato che questo massimo di 15 minuti che dedicheranno ai loro obblighi mediatici corrisponde alla loro attuale quota di ricavi, poco meno del 15%. Intanto monta la polemica su Serena Williams e i farmaci anti-obesità. I farmaci sono un aiuto per la campionessa che, grazie a 2 wild card, a fine mese tornerà a giocare sull'erba sia in doppio che con la sorella Venus, sia in singolo. C'è chi paventa il doping, sostenendo che le iniezioni dimagranti, grazie alle quali la 44enne atleta ha perso 15 kg in un anno, possano contribuire al miglioramento delle sue prestazioni. Chi agita lo spettro del conflitto di interesse, la Williams è testimonial di Roe, una società di telemedicina specializzata nella prescrizione di farmaci per la perdita di peso. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
1: RVA, Radio Voce Amica.
4: Estatissima. Estatissima. Estatissima.

0: E siamo in estatissima, arrivati con Tecno Estate, la rubrica che parla di tecnologia e di gadget, cose che devono ancora andare in commercio, insomma, curata da un grande esperto, diciamolo, che è il nostro Francesco Colonna. Buona estatissima, Francesco.
1: Ciao, ciao Ale, ciao a tutti, buona estate.
0: Allora, insieme a te, vabbè, parliamo di un'azienda conosciuta, ma insomma il nome è la dice lunga, Boia Notra, come si dice.
1: Esatto, esattamente, sì, no, un po' particolare, però appunto, come hai detto giustamente tu, è un'azienda molto conosciuta, soprattutto lato microfoni, perché moltissimi content creator li usano per streamare, fare contenuti, che sono appunto prodotti molto molto validi, e oggi vi porto questo nuovo prodotto, il Notra. Il Notra è un simpatico aggeggino che ha della AI, dell'intelligenza artificiale, al suo interno, e questo vi permetterà di praticamente registrare tutto quello che dite o comunque che gli fate ascoltare, o le vostre chiamate, o le vostre riunioni, tutto quello insomma che passa, e lui registrerà tutto quello che gli fate registrare e lo convertirà in testo, vi farà praticamente delle, vi potrà fare delle, dei grafici se magari appunto è un, una conversazione di lavoro, ma io l'ho pensato più che altro per l'estate appunto, quindi se si va in giro magari potete annotare quello che avete fatto, quello che avete visto, o magari se siete in un posto con una guida, la guida sta raccontando le cose bellissime che state vedendo, ecco, voi fate registrare tutto a questo Boia Notra e lui andrà poi a crearvi proprio delle trascrizioni e un riepilogo di tutto quello che avete visto. Non vi preoccupate se siete all'estero, perché ha ben più di 140 lingue e oltre 60 modelli professionali. Utilizza diversi AI, quindi come Gemini, GPT, Grok o Claude, quindi potete poi settarlo tramite l'app seguendo diciamo il vostro, la vostra AI preferita. Può anche registrare 24 ore su 24 se magari avete necessità di questo tipo, e appunto è super leggero, ha il MagSafe, quindi potete anche attaccarlo direttamente al telefono se magari lo dovete registrare una vostra conversazione, e non costa 169 euro, ma secondo me è molto utile appunto lato ricordi e memorie di quello che potete andare a fare durante la vostra bellissima estate.
0: Insomma, Boia Notra, avete capito? Questo è il primo oggetto, no, tecnologico di questa estate 2026, raccontato dal nostro Francesco Colonna, che torna la prossima settimana in estatissima. Ciao Francesco!
1: Ciao a tutti!

0: godi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
1: digita www.estatissima.it.
0: Estatissima.it.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: Il salotto dell'estate 2026 lo andiamo ad aprire in compagnia del nostro amico giornalista e scrittore Luciano Simonelli. Buona estatissima, Luciano.
1: Buona estatissima a tutti voi.
0: Allora, Luciano,
1: amici,
0: con l'aria che tira, no, a destra e a manca, tra guerre che si chiudono, guerre che si aprono, insomma, devo dire che il periodo è quello che è. Forse il consiglio per il nostro pubblico dal tuo salotto è: stiamocene in Italia e guardiamocela bene.
1: Sì, ma appunto, ma quello che mi è venuto in mente, perché non prendiamo, diciamo, un anno sabbatico rispetto ai viaggi nelle isole dei mari del sud, eccetera eccetera, invece ci guardiamo intorno, perché poi va a finire che noi italiani sappiamo qualcosa della città o della regione in cui viviamo, però tutto il resto dell'Italia occasionalmente un pizzico di qui, un pizzico di là. L'Italia, come si sa, è molto bella, non a caso i turisti che vengono in Italia aumentano di giorno in di anno in anno. L'anno scorso di stranieri che sono venuti in Italia ce ne sono stati, mi sembra, oltre 120 milioni, e quindi perché non ci mettiamo anche noi a fare i turisti nel nostro paese? Ci sono le città d'arte, ci sono miglia e miglia di coste bellissime, ci sono montagne altrettanto stupende, e soprattutto abbiamo la nostra bella cucina e buona cucina che non ci tradirà mai. Quindi direi, ragazzi, visto che da una parte o dall'altra litigano, si bombardano, oddio, ci sarà la benzina, non ci sarà la benzina, stiamo in Italia, oppure tutto al più, se vogliamo, cerchiamo di stare in Europa a portata di un treno o anche di un'automobile, in maniera tale da non rimanere abbandonati nell'attesa che arrivi, sì, la coincidenza.
0: Hai
1: dell'aereo.
0: Ragione, hai ragione assolutamente. Scopriamo più da vicino un'Italia che spesso apprezziamo poco, troppo poco, visto che abbiamo anche tanti bei paesini da visitare, tanti borghi italiani che sono stupendi. Grazie a Luciano Simonelli e buona estate.
1: Buona estate a tutti.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Primo appuntamento all'interno della nostra estatissima 2026 con Solo d'Estate, qui con noi in diretta Stefano Resmini, buona estate!
1: Ciao Alessandro e bentrovati a tutte e a tutti!
0: Allora, insieme a te iniziamo questa grande carrellata di 13 puntate, 13 eventi e soprattutto 13 posti da non perdere ed iniziamo con te da Roma direttamente.
1: È proprio così Ale, perché come ogni anno quando arriva la bella e calda stagione, come hai detto prima, iniziamo con Solo d'Estate. La prima tappa di questo nostro e lungo girovagare sarà la capitale. Fino al 12 luglio a Palazzo delle Esposizioni di Via Nazionale a Roma c'è una mostra dal titolo essenziale, emblematico ma esaustivo, Mario Schifano, una delle figure più significative e popolari della recente storia dell'arte italiana. Un artista dall'intuito profetico che ha caratterizzato la cultura visiva del secondo Novecento italiano ed in particolare quella assai fertile della città di Roma. Il percorso espositivo, fatto di oltre un centinaio di opere, si snoda nella rotonda e nelle sette grandi sale al piano nobile del Palazzo delle Esposizioni. Dopo la consueta introduzione biografica corredata di fotografie, di documenti e curiosità, ci sono le opere articolate in ordine cronologico. Si parte con i lavori degli esordi sino ad arrivare a quelli degli anni 90. Si inizia con le informali tavole degli anni 50 in sbalzo e gesto, si passa agli azzeramenti con i monocromi del 1960, si arriva poi alle sgocciolanti e sdrucite insegne pubblicitarie della Coca-Cola, prima di approdare al ciclo militante di Compagni Compagni sino ai paesaggi TV. Un ulteriore tema esplorato da Schifano, nato dall'invadente bombardamento mediatico del piccolo schermo, dell'emorragia delle informazioni e dal dilagare della società dell'immagine. La mostra è un viaggio nell'immaginario visuale dell'artista. Ci sono le palme, una marcord della sua infanzia, lui è nato in Libia, le stelle, le nuvole anemiche, i vulcani, le colorate ninfee, soggetti che Mario Schifano amava realizzare in maniera seriale, creando una sua e del tutto personale pop art, il tutto reso con materiali inusuali, utilizzando cemento, metacrilici, perspex, vernici, spray, insomma una mostra davvero esuberante come la mente di questo artista che è stato in perenne e in continua rigenerazione. Veramente da non perdere, secondo me.
0: Da non perdere il nostro primo appuntamento con Solo d'Estate, grazie a Stefano Resmini e ovviamente alla settimana prossima. Ciao!
1: Ciao e buona estate!

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Dopo le due violentissime scosse di terremoto che nella notte italiana hanno devastato alcune zone del Venezuela, la terra continua a tremare attorno a Caracas. Al momento la Farnesina ha escluso il coinvolgimento di cittadini italiani. Solidarietà è stata espressa dalla Premier Giorgia Meloni con una nota di Palazzo Chigi. Polemica sulle parole del segretario generale della NATO, Marco Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Un meccanico di 45 anni è morto schiacciato dall'auto che stava riparando. La tragedia è avvenuta a Baiso, in provincia di Reggio Emilia. E poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo le due violentissime scosse di terremoto che nella notte italiana hanno devastato alcune zone del Venezuela, la terra continua a tremare attorno a Caracas. La presidente incaricata del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha detto che la serie di forti terremoto ha danneggiato edifici, anche residenziali, nella capitale Caracas e negli stati di Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo e Falcón. Al momento la Farnesina ha escluso il coinvolgimento di cittadini italiani. Gli italiani in Venezuela che sono registrati con la nostra unità di crisi, con il sistema Viaggiare Sicuri, ha detto il ministro Tajani, sono stati tutti contattati, al momento non ci sono vittime, ma con numeri così alti di potenziali vittime, aggiunto, al momento non sappiamo molto di più. Comunque le autorità venezuelane ci hanno assicurato che la nostra ambasciata verrà informata in tempo reale su eventuali problemi per i nostri connazionali. Solidarietà è stata espressa dalla premier Giorgia Meloni con una nota nel seguire con profonda attenzione le conseguenze del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Si legge nella nota di Palazzo Chigi, la Presidente del Consiglio esprime a nome del governo la più sentita solidarietà e vicinanza alle autorità venezuelane e alla popolazione. Polemiche sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, ha risposto il ministro della difesa Guido Crosetto. Trump ha attaccato nuovamente alcuni paesi alleati della NATO, deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Un meccanico di 45 anni, Paolo Rioli, è morto schiacciato dall'auto che stava riparando. La tragedia è avvenuta a Baiso, in provincia di Reggio Emilia. L'uomo residente a Palagano, nel Modenese, lavorava da anni come riparatore di auto e moto in un'officina della zona. Le indagini sulla dinamica di quanto accaduto sono affidati ai carabinieri e ai tecnici del servizio prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro dell'AUSL. Lo sport in chiusura, il calcio, verdetti a sorpresa dalle partite di ieri, il servizio della redazione.
2: Il Brasile supera nettamente la Scozia per 3-0 e conquista il primo posto del gruppo C. Grande protagonista Vinicius, autore di una doppietta dopo il gol segnato in apertura e la rete realizzata nel recupero del primo tempo. A completare il successo verdeoro ci ha pensato Cugna nella ripresa. Grande entusiasmo anche per il debutto del torneo di Neymar, rientrato dopo un lungo stop per infortunio. Agli ottavi si qualifica anche il Marocco grazie al successo per 4-2 su Haiti. Nel gruppo A il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0, chiude il girone punteggio pieno e passa il turno insieme al Sudafrica. Applausi anche per Guillermo Ochoa, che entrando in campo nel finale raggiunge il record di 6 partecipazioni al mondiale condiviso con Messi e Cristiano Ronaldo.
1: Sono 6 le gare in programma tra la serata e la prossima notte italiana. Si riparte alle 22 con Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador Germania. All'una della notte italiana poi Tunisia Olanda e Giappone Svezia. Alle 4 altre 2 gare in campo Turchia Stati Uniti e Paraguay Australia. Con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. In primo piano la vicenda della strage di Amendolara, costata la vita a 4 braccianti stranieri. Davanti al tribunale del Resame di Catanzaro si è svolta l'udienza per i 2 trentunenni pakistani accusati dell'omicidio. La difesa ha chiesto la sostituzione del carcere con gli arresti domiciliari e ha sostenuto che il movente non sarebbe legato al caporalato o allo sfruttamento del lavoro, ma a contrasti personali tra gli indagati e le vittime. La procura di Castrovillari ha invece chiesto la conferma delle misure cautelari. La decisione dei giudici è attesa nelle prossime ore. Operazione della Guardia di Finanza contro una presunta frode sul gasolio agricolo. Il GIP di Crotone ha disposto il sequestro di beni per oltre 8 milioni di euro nei confronti di 25 aziende e 29 persone. Secondo l'accusa, attraverso documentazione falsa sarebbero stati ottenuti carburanti agevolati destinati all'agricoltura, poi rivenduti illegalmente ad altri settori produttivi. Passiamo all'ambiente. Nel Tirreno calabrese, a largo della costa cosentina, Guardia di Finanza e Guardia Costiera hanno sequestrato 19 km di reti da pesca vietate. L'operazione, condotta con il supporto dell'associazione Sea Shepherd Italia, ha permesso di liberare diversi animali marini rimasti intrappolati, tra cui mante mediterranee, una tartaruga caretta caretta, tonni rossi e un pesce luna. Gli investigatori parlano di un possibile sistema organizzato di pesca illegale. Chiudiamo con la cronaca. Una giovane donna è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada 2 Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo di Montaltofugo. Secondo una prima ricostruzione, l'auto sulla quale viaggiava avrebbe tamponato un altro veicolo prima di scontrarsi con un camion. Ferito in modo lieve il conducente, indaga la polizia stradale. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: grande Mattia, il pezzo è una bomba.
1: No, guarda, io sono Luca.
2: Radio Voce Amica.

vuoto che ha lasciato peso. Annuso ancora le lenzuola, cercando il tuo profilo appena.

Se la terra e il cielo mescolati in questa stanza, il tempo è solo l'ombra della tua esistenza, lo spazio vuoto è pieno della tua mancanza. Ritorni tu e ritorneranno tutte le mie ossa.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.
4: Cataclisma in Venezuela, violentissimo sciame sismico attorno alla capitale, la guerra tra Russia e Ucraina, nuovi pesanti attacchi ucraini la notte scorsa sulla Crimea, il caldo killer che attanaglia l'Europa occidentale, aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso, dopo gli ultimi gravissimi episodi di criminalità, ancora spari a Napoli e poi l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il cataclisma che ha colpito il Venezuela, devastate alcune zone attorno alla capitale, ancora imprecisato il numero delle vittime e il servizio della redazione.
2: Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
1: Nuovi pesanti attacchi ucraini la notte scorsa sulla Crimea. La penisola occupata dai russi è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni. Nelle città e nei centri abitati si sono registrate esplosioni e interruzioni di corrente, prese di mira due centrali termiche, causando, secondo quanto riferito, interruzioni di corrente su larga scala, e altra è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea, ha affermato Zelensky, è stata pianificata con precisione. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui ci sarebbe un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar. Veniamo ora a caldo killer che attanaglia l'Europa occidentale. Aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso. Il servizio della redazione.
3: L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa, provocando vittime e pesanti disagi. Sale a 5 il numero delle persone morte a causa delle alte temperature. Due agricoltori nell'Odigiano, nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un crociere a Napoli e un uomo colto da malore nel cimitero di Garlasco. Oggi sono 17 intanto le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'AFA. A Firenze gli Uffizi hanno dovuto contingentare gli ingressi e sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per un guasto sistemi di climatizzazione.
1: La cronaca: dopo gli ultimi gravi episodi di criminalità, ancora spari a Napoli. La notte scorsa la polizia è intervenuta in via Laura Mancini Oliva e quartieri spagnoli per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Nessun danno e nessun ferito. Sull'asfalto sei bossoli calibro 7,65. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Intanto alla famiglia di Lorenzo Spasiano, il giovane incensurato ucciso a Miano, forse per un diverbio nato su un campo di calcetto, arriva la solidarietà dei genitori di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo ucciso la sera del 19 marzo 2023 sul lungo mare di Mergellina a Napoli, estraneo a qualsiasi logica criminale. La morte del giovane Lorenzo Spasiano ci addolora e ci appartiene, dicono. La morte di un ragazzo innocente per mano violenta è una ferita che logora l'anima, una sofferenza che è una condanna a vita. È impossibile, aggiungono, non accostare ogni volta il proprio dolore a quello delle famiglie che hanno avuto una perdita così grave. È impossibile non cogliere le somiglianze. Un uomo di 41 anni è morto a Roma in uno scontro tra un'auto e uno scooter, avvenuto per cause ancora da accertare all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto a causa delle lesioni riportate. Il conducente dell'autovettura è stato medicato sul posto e successivamente trasportato all'ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito. Una notizia di economia in chiusura: gli indicatori a breve dell'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la Banca Centrale Europea. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbi Caro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua radio.

0: Radio Voce Amica.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un vuoto.

tramonto insieme. Voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo. E voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

puoi dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare.

Cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

dire cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

pace senza guardare indietro. E trattenuto le lacrime in gola prima di ogni partenza. Ci siamo alzati in piedi in prima fila davanti a

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica. 920040 50784, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Verdetti e sorprese dalle partite giocate ieri ai mondiali di calcio di Messico, Stati Uniti e Canada. Sono 6 le gare in programma tra la serata e la prossima notte italiana. La pallavolo, l'Italia cede alla Bulgaria al tie break nella prima giornata della Pool 6 di Volleyball Nations League a Lubiana. Questo pomeriggio c'è l'Ucraina. La MotoGP dopo 8 stagioni di successi e obiettivi condivisi. Ducati Corse e Francesco Bagnaia intraprenderanno percorsi differenti al termine del campionato. Il tennis a Wimbledon si intensifica, la protesta dei giocatori per i premi, intanto monta la polemica su Serena Williams e i farmaci anti-obesità. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, tra poco.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai mondiali, verdetti e sorprese dalle partite di ieri, il servizio della redazione.
2: Il Brasile supera nettamente la Scozia per 3-0 e conquista il primo posto del gruppo C. Grande protagonista Vinicius, autore di una doppietta dopo il gol segnato in apertura e la rete realizzata nel recupero del primo tempo. A completare il successo verdeoro ci ha pensato Cunha nella ripresa. Grande entusiasmo anche per il debutto del torneo di Neymar, rientrato dopo un lungo stop per infortunio. Agli ottavi si qualifica anche il Marocco grazie al successo per 4-2 su Haiti. Nel gruppo A il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0, chiude il girone punteggio pieno e passa il turno insieme al Sudafrica. Applausi anche per Guillermo Ochoa che, entrando in campo nel finale, raggiunge il record di 6 partecipazioni al mondiale condiviso con Messi e Cristiano Ronaldo.
1: Sono 6 le gare in programma tra la serata e la prossima notte italiana. Si riparte alle 22 con Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. All'una della notte italiana poi Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia, alle 4 o altre 2 gare in campo Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Il calciomercato, dopo l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della Lazio, la club si è messo al lavoro per cercare di centrare i 3 obiettivi indicati dall'ex CT della Nazionale: il difensore Diego Coppola, il trequartista Nicolò Zaniolo e il centravanti Lorenzo Lucca, che il Napoli vorrebbe inserire nella trattativa per prendere il difensore spagnolo Mario Gila, valutato 20 milioni di euro. Dal ritiro per il mondiale con il suo Canada, Jonathan David ha fatto chiarezza sul proprio futuro: rimarrò alla Juventus, ho un contratto di 5 anni, quindi per quanto mi riguarda mi vedrete ancora qui. A pallavolo, l'Italia cede alla Bulgaria al tie break nella prima giornata della Pool 6 di Volleyball Nations League a Lubiana, con il punteggio finale di 25-18, 20-25, 23-25, 25-19, 9-15. Gli azzurri di De Giorgi partono meglio con un ottimo primo set, ma gli avversari, trascinati dai giovani fratelli Nikolov, ribaltano presto la situazione. L'Italia riesce a portarla al quinto set, dove però non c'è storia. La nazionale di De Giorgi avrà subito l'occasione per riscattarsi oggi alle 16:30 contro l'Ucraina. La MotoGP, dopo 8 stagioni di successi e obiettivi condivisi, Ducati Corse e Francesco Bagnaia intraprenderanno percorsi differenti al termine del campionato MotoGP 2026. Quello della Comunità Valenziana sarà l'ultimo Gran Premio in cui Pecco Bagnaia vestirà in rosso. Nel suo futuro c'è l'Aprilia del team ufficiale al fianco di Marco Bezzecchi. Al suo posto, al fianco del riconfermato Marc Marquez, arriverà Pedro Acosta, il cui ingaggio è stato annunciato dallo stesso team. Il tennis a Wimbledon si intensifica, la protesta dei giocatori per i premi. Come era già accaduto alla Roland Garros, i migliori tennisti del mondo hanno deciso di limitare a 15 minuti le loro conferenze stampa durante la prima settimana del torneo per protestare contro quella che considerano una distribuzione iniqua dei ricavi. In una dichiarazione rilasciata ai media, rappresentanti dei giocatori hanno spiegato che questo massimo di 15 minuti che dedicheranno ai loro obblighi mediatici corrisponde alla loro attuale quota di ricavi, poco meno del 15%. Intanto monta la polemica su Serena Williams e i farmaci anti-obesità. I farmaci sono un aiuto per la campionessa che, grazie a 2 wild card, a fine mese tornerà a giocare sull'erba sia in doppio che con la sorella Venus, sia in singolo. C'è chi paventa il doping, sostenendo che le iniezioni dimagranti, grazie alle quali la 44enne atleta ha perso 15 kg in un anno, possano contribuire al miglioramento delle sue prestazioni, che agita lo spettro del conflitto di interesse. La Williams è testimonial di RO, una società di telemedicina specializzata nella prescrizione di farmaci per la perdita di peso. Con lo sport per il momento è tutto, dopo

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più

importa, ricominciamo tutto.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Dopo le due violentissime scosse di terremoto che nella notte italiana hanno devastato alcune zone del Venezuela, la terra continua a tremare attorno a Caracas. Al momento la Farnesina ha escluso il coinvolgimento di cittadini italiani. Solidarietà è stata espressa dalla Premier Giorgia Meloni con una nota di Palazzo Chigi. Polemica sulle parole del segretario generale della NATO, Marco Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Dopo gli ultimi gravissimi episodi di criminalità ancora spari a Napoli e poi l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo le due violentissime scosse di terremoto che nella notte italiana hanno devastato alcune zone del Venezuela, la terra continua a tremare attorno a Caracas. La presidente incaricata del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha detto che la serie di forti terremoto ha danneggiato edifici, anche residenziali, nella capitale Caracas e negli stati di Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo e Falcón. Al momento la Farnesina ha escluso il coinvolgimento di cittadini italiani. Gli italiani in Venezuela che sono registrati con la nostra unità di crisi, con il sistema Viaggiare Sicuri, ha detto il ministro Tajani, sono stati tutti contattati, al momento non ci sono vittime, ma con numeri così alti di potenziali vittime, aggiunto, al momento non sappiamo molto di più. Comunque le autorità venezuelane ci hanno assicurato che la nostra ambasciata verrà informata in tempo reale su eventuali problemi per i nostri connazionali. Solidarietà è stata espressa dalla premier Giorgia Meloni con una nota nel seguire con profonda apprensione le conseguenze del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Si legge nella nota di Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio esprime a nome del governo la più sentita solidarietà e vicinanza alle autorità venezuelane e alla popolazione. Polemiche sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi, ha risposto il ministro della difesa Guido Crosetto. Trump ha attaccato nuovamente alcuni paesi alleati della NATO, deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia, ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto, un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha detto l'inquilino della Casa Bianca. La cronaca: dopo gli ultimi gravi episodi di criminalità ancora spari a Napoli, la notte scorsa la polizia è intervenuta in via Laura Mancini Oliva ai quartieri spagnoli per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco, nessun danno e nessun ferito, sull'asfalto 6 bossoli calibro 7,65, indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Intanto alla famiglia di Lorenzo Spasiano, il giovane incensurato ucciso a Miano, forse per un diverbio nato su un campo di calcetto, arriva la solidarietà dei genitori di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo ucciso la sera del 19 marzo 2023 sul lungo mare di Mergellina, Napoli, estraneo a qualsiasi logica criminale. La morte del giovane Lorenzo Spasiano ci addolora e ci appartiene, dicono. La morte di un ragazzo innocente per mano violenta è una ferita che logora l'anima, una sofferenza che una condanna a vita è impossibile, aggiungono, non accostare ogni volta il proprio dolore a quello delle famiglie che hanno avuto una perdita così grave, è impossibile non cogliere le somiglianze. Un uomo di 41 anni è morto a Roma in uno scontro tra un'auto e uno scooter, avvenuto per cause ancora da accertare all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto a causa delle lesioni riportate. Il conducente dell'autovettura è stato medicato sul posto e successivamente trasportato all'ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito. Una notizia di economia in chiusura: gli indicatori a breve dell'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la Banca Centrale Europea. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

vanità, una foglia stupida cade a caso sull'asfalto, se ne va. Una fabbrica occupata sulle nuvole e un fucile che rimpiange Waterloo. Un bambino che domanda come è nato

chiamarti amore, quando il mondo sta vivendo sul tuo corpo innamorato la sua vanità. Una foglia stupida cade a casa.

0: Radio Voce Amica.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
0: Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio.
3: Fedele.

0: tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù alle nozze di Cana.
1: Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
0: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
0: Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
4: nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio.

0: tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
3: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia.
1: Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
3: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
2: per la

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

sorriso, da un mese all'altro senza troppo preavviso, siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

segue, il testimone è tuo. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, che tutto il resto è solo una valigia.

la mia prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande, vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

vivrà. E tanti auguri da papà papà. Splendi amore grande, e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare, tra tutte le altre guerre.

0: la mia prima festa del papà.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto, quella mela che è caduta in testa.
2: Ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro per trasmettere la novena in preparazione alla festa patronale di Maria Santissima delle Grazie. Presiede la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Maria docile allo Spirito Santo, che portaste a Elisabetta il Salvatore e l'umile tuo servizio, vieni anche da noi, bussa alla porta del nostro cuore, perché vogliamo riceverti con gioia ed affetto. Donaci Gesù, tuo Figlio, per incontrarlo, conoscerlo e maggiormente amarlo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. Maria dichiarata beata da Elisabetta perché avevi creduto alla parola dell'angelo Gabriele. Aiutaci ad accogliere nella fede la parola di Dio, meditarla nella preghiera, attuarla nella vita. Insegnaci a scoprire la volontà divina negli avvenimenti della vita e a dire sempre sì al Signore con prontezza e generosità. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia.

0: Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. Maria, noi tuoi figli ti riconosciamo e ti accogliamo come nostra madre e regina. Ti prendiamo con noi nella nostra casa, così come fece sul Calvario il discepolo che Gesù amava. Ricorriamo a te come modello di fede, carità e sicura speranza. A te offriamo le nostre persone, i nostri cari, i successi e le sconfitte della vita. Resta con noi, prega con noi e per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. Insieme. O grande Regina Immacolata Maria, esaudisci i tuoi figli che ti invocano e ti salutano, Madre dolcissima delle Grazie. Tu che desti alla terra l'autore stesso della grazia, Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, e dai nostri sguardi lo presenti in forma di vago e leggiadro bambino. Ascolta i nostri gemiti, presenta le nostre suppliche a quel trono presso cui tu siedi irradiata dagli splendori dell'Onnipotente. Qual grazia mai ti negherà il Figlio tuo, Maria? Stendi dunque pietosa il tuo manto sui figli della colpa e non rimuovere da noi lo sguardo materno se ci vedi stretti dalle catene del peccato. Maggiori cure e più affettuose tenerezze richiedono i figli più deboli ed infelici. Nessun popolo della terra è restato deluso ricorrendo al tuo amore. E saremo noi solamente i miseri che non dovremmo sperimentare le dolcezze del tuo cuore tenerissimo? Ah, non sia mai, o madre bella, non sia mai. Ricorda che noi spesso ti invochiamo con la Chiesa, consolatrice degli afflitti. Consola dunque ancor noi e fa che mercé le tue grazie ci liberiamo dal peccato, per piacere al Figlio tuo Gesù. Grazie noi ti chiediamo, grazie per noi e per i nostri figli, grazie per la Chiesa, per il Sommo Pontefice, per il nostro Vescovo, per i sacerdoti, grazie per le anime più abbandonate del Purgatorio, grazie per i nostri congiunti lontani, grazie per i peccatori ostinati. Trionfi, o Maria, il tuo nome sulla terra, affinché dolcemente guidati da esso ci sia dato fra i cantici eterni salutarti Regina trionfatrice, dopo averti sperimentata quaggiù avvocata pietosa, vera madre di grazia e di misericordia. Amen.
1: Canto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo questa Eucaristia secondo lo schema Maria Vergine, sostegno e difesa della nostra fede. Ci affidiamo all'intercessione della Madonna, domandando al Signore perdono di tutti i nostri peccati e ancora carichi di fiducia, ci raccomandiamo alla sua bontà e alla materna protezione di Maria. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che nella beata Vergine Maria, gloriosa madre del tuo Figlio, hai dato un sostegno e una difesa a quanti la invocano, concede a noi per sua intercessione di essere forti nella fede, saldi nella speranza, perseveranti nel tuo amore, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal secondo libro dei Re. Quando divenne re Joachim, aveva 18 anni. Regnò 3 mesi a Gerusalemme. Sua madre era di Gerusalemme e si chiamava Necusta, figlia di Elcan. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. In quel tempo gli ufficiali di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono a Gerusalemme e la città fu assediata. Nabucodonosor, re di Babilonia, giunse presso la città mentre i suoi ufficiali l'assediavano. Joachim, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia con sua madre, i suoi ministri, i suoi comandanti e i suoi cortigiani. Il re di Babilonia lo fece prigioniere nell'anno 8° del suo regno. Asportò di là tutti i tesori del Tempio del Signore e i tesori della reggia. Fece a pezzi tutti gli oggetti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatto nel Tempio del Signore, come aveva detto il Signore. Deportò tutta Gerusalemme, cioè tutti i comandanti, tutti i combattenti, in numero di 10.000 esuli, tutti i falegnami e i fabbri. Non rimase che la gente povera della terra. Deportò a Babilonia Joachim, inoltre portò in esilio da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del re, i suoi cortigiani e i nobili del paese, inoltre tutti gli uomini di valore, in numero di 7.000, i falegnami e i fabbri in numero di 1.000. E tutti gli uomini validi alla guerra. Il re di Babilonia li condusse in esilio a Babilonia. Il re di Babilonia nominò re al posto di Joachim Mattania, suo zio, cambiandogli il nome in Sedecia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Salvaci, Signore, per la gloria del Tuo nome.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del Tuo nome.
2: O Dio, nella Tua eredità sono entrate le genti, hanno profanato il Tuo santo Tempio, hanno ridotto Gerusalemme in macerie, hanno abbandonato i cadaveri dei Tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei Tuoi fedeli agli animali selvatici. Salvaci, Signore, per la gloria del Tuo nome. Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva. Siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini, lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno. Fino a quando sarai adirato, Signore, per sempre? Arderà come fuoco la Tua gelosia. Salvaci, Signore, per la gloria del Tuo nome. Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la Tua misericordia, perché siamo così poveri. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del Tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del Tuo nome. Salvaci, Signore, per la gloria del Tuo nome. Canto al Vangelo.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi?» Ma allora io dichiarerò loro: «Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straripparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande». Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Parola del Signore. Andiamo nuovamente a Maria come modello, sostegno e difesa della nostra fede, perché come sempre Maria ci insegni a fare bene il nostro dovere. Maria, la madre di Gesù, che da sempre ha scelto la parte migliore per testimoniare la sua fede, il suo sì, la sua obbedienza, ci colmi di quello spirito affinché possiamo anche noi mantenere ferma e salda la nostra fede, vivendola, praticandola nella nostra quotidianità. Allora chiediamo al Signore che ci doni veramente uno spirito nuovo nel saper orientare la nostra vita alla vita stessa del Cristo che ci ha conquistato appunto i beni della salvezza eterna. E la pagina di questo Vangelo che viene annunciato, proclamato oggi, è un annuncio anche di speranza per tutto il popolo, per ciascuno di noi, perché possiamo valutare, discernere, rivedere nuovamente come noi viviamo il nostro rapporto con il Signore. E Gesù lo dice apertamente ai discepoli, non soltanto ai discepoli che hanno vissuto con lui nella vita terrena, ma ai discepoli di tutti i tempi. Altrettanto lo dice anche a noi questa sera: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E Maria è una di queste. Maria è colei che da sempre ha creduto alle parole dell'angelo, da sempre le ha accolte fin dal suo inizio, fin dal suo primo annuncio, ha confidato nella parola di Dio, mettendola appunto in pratica. E la volontà di Dio in Maria è stata anche la sua volontà, una fiducia, un'obbedienza cieca, vivendo, praticando il suo sì
ogni giorno, lasciandosi plasmare da quella legge, da quell'amore, da quell'invito, da quella chiamata, che poi è diventato un programma di vita, un progetto di salvezza e di speranza per tutti gli uomini. Ecco allora, come primo elemento, anche noi possiamo chiederci fino a che punto io vivo la mia fede nella volontà di Dio. Come Maria voglio essere strumento nelle mani di Dio, o faccio a modo mio quello che mi piace? Allora ecco, come una prima risposta, la certamente la conosciamo nel nostro cuore e la possiamo dare nel silenzio della nostra vita interiore. E poi ci sono delle provocazioni che Gesù ancora rivolge ai discepoli. Signore, ma forse non abbiamo mangiato con te, ma non abbiamo praticato tutti i giorni la preghiera, la messa, non abbiamo fatto questo, questo e quest'altro? Sì, Gesù potrebbe rispondere, sì, l'hai fatto, ma il tuo cuore dove è stato? Il nostro cuore è come quello di Maria, attaccato alle cose di Dio, oppure abbiamo un cuore diviso a metà, lacerato dalle cose per Dio e poi anche per le cose della vita terrena che sono chiamati a passare queste cose? Allora ecco che il Signore ci invita nella quotidianità a fare veramente una grande scissione, a mettere al primo posto qual è il nostro vero bene, come vivere e reintegrare la nostra fede. Difendiamo la nostra fede, la perseveriamo nella preghiera, nella quotidianità, nelle opere di carità vicendevoli, oppure ci lasciamo prendere dalla prima soffiata di vento e poi tutto finisce? Allora, come secondo elemento, per ritornare a casa questa sera e poi magari fare anche un esame di coscienza prima di andare a dormire, cosa io faccio per il Signore, per la mia vita e per il prossimo? Vivo la mia fede nella comunità oppure mi estraneo dalle cose che non sono chiamata a vivere e a fare? Perché è tremendo quello che dice Gesù: andate via, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Ecco, chiediamo allora alla Madonna che come lei ci sforziamo giorno per giorno a costruire la nostra casa. E l'ultima parte poi del Vangelo è come si deve rispecchiare la nostra fede alla luce di questi elementi che il Signore ci dona guardando Maria. Tutta la vita di Maria è stata un lungo costruire la sua casa fondata sulla roccia. Guai a noi se costruiamo la casa sulla sabbia. Un esempio molto pratico: stamattina qui hanno messo la sabbia, la pioggia del pomeriggio l'ha buttata via. E così anche noi, se facciamo solo affidamento alle nostre cose materiali e non costruiamo con Maria nel Signore, allora tutto quello che facciamo cade. Alla prima ventata, alla prima bufera, alla prima acqua, viene buttato giù. C'è bisogno allora che perseveriamo nella fede, che questa fede abbia veramente un rapporto intimo con il Signore, come lo è stato per Maria. Come Maria ogni giorno, come cristiani, come discepoli, siamo chiamati a metterci alla sua scuola, perché il nostro sì sia fondato veramente su quella roccia che è Gesù Cristo. Portiamo a casa questo ultimo elemento.
Signore, per intercessione di Maria, io voglio costruire insieme a te sulla tua roccia. Come Maria, alimentiamo la nostra fede nei sacramenti. Lasciamo che la vita del Cristo, per intercessione della Madre, passi nella nostra vita, aumenti la nostra fede. Sosteniamoci nella fede come comunità e guardiamo avanti. Insieme a Maria camminiamo questa bella avventura che ci porterà a sperare nelle cose celesti.

0: Fratelli e sorelle, preghiamo il Padre perché ci doni la fedeltà e la coerenza necessarie per edificare la nostra casa sulla roccia della sua parola. Diciamo insieme, per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore.
1: Per il popolo di Dio, perché l'obbedienza all'Evangelo e la partecipazione ai sacramenti siano stabile fondamento della sua missione nel mondo, preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i credenti in Cristo, perché in tutto ciò che dicono e fanno cerchino sempre la comunione di vita con il loro Signore e la docilità alla volontà del Padre, preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore.
1: Per i credenti musulmani che si riconoscono come figli di Ismaele, perché la loro fede li apra al dialogo religioso e alla ricerca di una convivenza pacifica con tutti i popoli e le religioni, preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti vivono la dura prova dell'esilio e della lontananza dalla propria terra, perché possano trovare accoglienza e solidarietà nei paesi ospitanti, preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti sono in ricerca della verità, perché il loro desiderio di coerenza e di lealtà li conduca a incontrare Cristo Signore e la sua parola di libertà e di vita, preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore.
1: Per noi qui riuniti in assemblea, perché costruiamo il nostro futuro non sui nostri progetti, ma nell'adesione personale a Cristo, piena rivelazione della volontà del Padre, preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre. O Padre, che ami e ti riveli a coloro che compiono la tua volontà, non guardare alla nostra debolezza, ma alla sincerità del nostro impegno, e porta tu a compimento i desideri sinceri del nostro cuore, tu che sei benedetto nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore Dio nostro, che ci illumini con la radiosa luce della Tua verità, accogli le nostre offerte e preghiere e con l'aiuto di Maria, Madre del Redentore, fa che esprimiamo nella carità la forza della fede. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Dio onnipotente e misericordioso, per le meraviglie di amore e di grazia che hai operato in Maria Vergine Madre. Tu l'hai preservata dal contagio della colpa originale e dalla corruzione del peccato. Hai posto in lei intatta e sempre vergine il meraviglioso talamo nuziale, da cui è uscito il Cristo, luce delle genti e sposo della Chiesa. Risplendente della gloria del Padre, tu l'hai data al popolo cristiano, segno di sicura speranza e difesa della fede. E noi, uniti agli angeli e ai santi, esaltiamo il tuo nome sulla terra e celebriamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, del nostro fratello Francesco, ammettilo alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco da Paolo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
1: Pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore.

0: dice.
1: Preghiamo. O Dio Padre di misericordia, che in molti modi manifesti la tua presenza nella Chiesa, ricevi il nostro umile ringraziamento, tu che ci hai dato la gioia di partecipare ai santi misteri, donaci di camminare nella via della fede, sostenuti dalla Vergine Maria, per giungere alla contemplazione della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona serata, ci vediamo alle 21:30 per chi può.

In diretta dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro, abbiamo trasmesso la novena in preparazione alla festa patronale di Maria Santissima delle Grazie. Ha presieduto la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Si aggrava il bilancio del devastante terremoto in Venezuela, almeno 164 morti e migliaia di dispersi, mentre la comunità internazionale invia aiuti. La Francia intercetta al largo della Sicilia una petroliera della flotta ombra russa, si dimette l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma e il presidente Mattarella celebra gli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Arrestato il presunto assassino dell'interprete ucciso a Milano. Tragedia nel Vicentino con due morti sulla Pedemontana e continua l'emergenza caldo in tutta Italia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. In apertura, continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le autorità parlano di almeno 164 morti e quasi 1000 feriti, mentre resta altissimo il numero delle persone disperse. Secondo Sky News sarebbero oltre 10.000, ma un sito creato dall'opposizione venezuelana per raccogliere le segnalazioni indica addirittura più di 25.000 persone ancora irreperibili dopo le due violente scosse che hanno devastato il paese. Intanto si mobilita la comunità internazionale. Le Nazioni Unite stanno coordinando l'arrivo di squadre specializzate nella ricerca dei sopravvissuti. Dall'Italia in partenza un team della Protezione Civile, mentre la Spagna invierà 54 militari esperti in soccorsi, la Francia 85 operatori e la Germania 6 aerei da trasporto. Anche Papa Leone XIV ha voluto manifestare concretamente la propria vicinanza destinando attraverso l'elemosineria apostolica un primo contributo di 100.000 euro alla popolazione colpita. Il Vaticano

0: ha assicurato che l'assistenza proseguirà nei prossimi giorni in stretto raccordo con la chiesa locale.
1: La Francia annuncia di aver intercettato una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa al largo delle coste siciliane. A renderlo noto è stato il presidente Emmanuel Macron con un messaggio pubblicato sui social X. Secondo il capo dell'Eliseo, l'operazione è stata condotta martedì dalla marina francese sulla petroliera Delivre durante il transito nel Mediterraneo. L'imbarcazione sarebbe collegata alla rete di navi utilizzate da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione dell'Ucraina. Macron ha spiegato che l'intervento è stato effettuato perché la nave avrebbe violato il diritto internazionale del mare. La vicenda riporta l'attenzione sulle attività della cosiddetta flotta ombra impiegata dalla Russia.
0: Cambio ai vertici del gruppo Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma si prepara a lasciare l'incarico dopo un incontro con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Secondo fonti del ministero, il manager completerà i dossier più importanti prima di concludere il proprio mandato e avviare la cosiddetta fase 2 dell'azienda. Per la successione prende quota il nome dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, considerato il principale candidato alla guida del gruppo. La decisione arriva a pochi giorni dai pesanti disservizi ferroviari che avevano provocato forti polemiche e l'irritazione dello stesso Salvini, un rapporto che sembrava essersi ricomposto ma che oggi registra un'improvvisa accelerazione verso il cambio al vertice.
1: Con una lunga standing ovation bipartisan, la Camera dei Deputati ha celebrato gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel suo intervento il Capo dello Stato ha ricordato il lavoro svolto dai padri e dalle madri costituenti che, ha detto, se per dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Mattarella ha anche ricordato figure simbolo della lotta al fascismo come Giacomo Matteotti e Carlo Rosselli, definiti martiri assassinati dal regime. Alla cerimonia non hanno partecipato i deputati di Futuro Nazionale che hanno preferito prendere parte a un flash mob organizzato dal partito per protestare contro quella che definiscono una censura da parte della RAI.
0: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete sessantenne trovato morto nel suo appartamento di via Oxilia a Milano lo scorso 13 giugno. I carabinieri hanno arrestato un 19enne di origine marocchina e fermato alla stazione di Melzo mentre tentava di allontanarsi. Il giovane ha confessato il delitto davanti al giudice per le indagini preliminari. Secondo la ricostruzione degli investigatori, vittima e aggressore si erano conosciuti attraverso un sito di incontri online. La lite sarebbe nata per il compenso della prestazione. Il ragazzo avrebbe colpito Guerrino alla testa con una statuetta per poi impossessarsi di due telefoni cellulari, di un iPad, prima di fuggire insieme a un complice 17enne, la cui posizione è ora al vaglio della procura per i minorenni.
1: Tragedie sulla superstrada pedemontana veneta all'interno della galleria di Malo, nel vicentino. Don Francesco Andreoli e un animatore di appena 16 anni che precedevano con la loro auto un pullman dell'oratorio diretto con alcuni ragazzi ad un parco di divertimenti hanno tamponato un camion. Dopo essersi fermati nella corsia di emergenza per scusarsi con il camionista, sono stati travolti da un'automobile sovraggiunta a forte velocità, guidata da un quarantenne della provincia di Pordenone. L'impatto non ha lasciato scampo ai due, morti sul colpo. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell'incidente.
0: Non si attenua l'emergenza caldo che da giorni interessa l'Italia e gran parte dell'Europa. Secondo un'analisi di Greenpeace e CGIL, nei prossimi 3 giorni oltre 1,5 milioni di lavoratori italiani potrebbero essere esposti a rischi per la salute a causa delle temperature estreme. A Palermo il malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione del Tribunale ha reso le aule praticamente inutilizzabili. Il Presidente del Palazzo di Giustizia ha disposto la sospensione delle udienze fino al 29 giugno. Intanto continua a crescere il livello di allerta. Sabato saranno 18 le città italiane contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'ondata di calore, con le autorità sanitarie che rinnovano l'invito a limitare gli spostamenti nelle ore più calde. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.

mio discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Il sole picchia davvero forte, ma la nostra musica picchia ancora di più. Benvenuti da Alessandro Fizzotti ad una nuova travolgente puntata della nostra estatissima. Questo è il momento della giornata in cui tutto si ferma per lasciare spazio solo alle nostre buone vibrazioni. Abbiamo filtrato per voi i suoni più cool, le melodie più avvolgenti e anche quel pizzico di follia che rende ogni estate indimenticabile. Non importa quale sia la vostra destinazione oggi, l'importante è il ritmo che vi accompagna. Siamo pronti a regalarvi 60 minuti di pura evasione radiofonica, tra grandi successi e quel calore che la nostra radio sa trasmettervi. E insieme a noi, i nostri ospiti, come sempre, non possono mancare per vivere ancora meglio quest'estate. E vi racconteremo di high tech e di gadget in compagnia di Tecno Android. Dalla redazione di questo grande portale dedicato appunto all'high tech ci sarà Francescone Colonna. Uno spazio invece che andremo ad inaugurare oggi, il salotto più cool della rete. Andremo ad accomodarci insieme a Luciano Simonelli, che ci parlerà appunto dell'estate e di tutte le novità di questa stagione. Scopriremo che cosa ci porterà. E poi ancora eventi, appuntamenti, mostre, eventi culturali da non perdere. Con Solo d'Estate ci sarà con noi Stefano Resmini. Insomma ragazzi, tenetevi forte, alzate la guardia e preparatevi. Estatissima, anche oggi, entra in scena.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: prestatissima, arrivati con Tecno Estate, la rubrica che parla di tecnologia e di gadget, cose che devono ancora andare in commercio, insomma, curata da un grande esperto, diciamolo, che è il nostro Francesco Colonna. Buona estatissima, Francesco.
1: Ciao, ciao Ale, ciao a tutti, buona estate.
0: Allora, insieme a te, vabbè, parliamo di un'azienda conosciuta, ma insomma il nome è la dice lunga, Boia Notra, come si dice.
1: Esatto, esattamente, sì, no, un po' particolare, però appunto, come hai detto giustamente tu, è un'azienda molto conosciuta, soprattutto lato microfoni, perché moltissimi content creator li usano per streamare, fare contenuti, che sono

0: appunto prodotti molto molto validi, e oggi vi porto questo nuovo prodotto, il Notra. Il Notra è un simpatico aggeggino che ha della AI, dell'intelligenza artificiale, al suo interno, e questo vi permetterà di praticamente registrare tutto quello che dite o comunque che gli fate ascoltare, o le vostre chiamate, o le vostre riunioni, tutto quello insomma che passa, e lui registrerà tutto quello che gli fate registrare e lo convertirà in testo. Vi farà praticamente delle, vi potrà fare delle, dei grafici, se magari appunto è un, una conversazione di lavoro, ma io l'ho pensato più che altro per l'estate, appunto, quindi se si va in giro magari potete annotare quello che avete fatto, quello che avete visto, o magari se per un posto con una guida, la guida sta raccontando le cose bellissime che state vedendo, ecco, voi fate registrare tutto al, a questo Boia Notra, e lui andrà poi a crearvi proprio delle trascrizioni e un riepilogo di tutto quello che avete visto. Non vi preoccupate se siete all'estero, perché ha ben più di 140 lingue e più, oltre 60 modelli professionali. Utilizza diversi AI, quindi come Gemini, GPT, Grok o Claude, quindi potete poi settarlo tramite l'app seguendo diciamo il vostro, la vostra AI preferita. Può anche registrare 24 ore su 24 se magari avete necessità di questo tipo, e appunto è super leggero, ha il MagSafe, quindi potete anche attaccarlo direttamente al telefono se magari dovete registrare una vostra conversazione, e non costa 169 euro, ma secondo me è molto utile appunto lato ricordi e memorie di quello che potete andare a fare durante la vostra bellissima estate.
1: Insomma, Boia Notra, avete capito? Questo è il primo oggetto, no, tecnologico di questa estate 2026, raccontato dal nostro Francesco Colonna, che torna la prossima settimana in estatissima. Ciao Francesco.
0: Ciao a tutti.

0: godi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
1: digita www.estatissima.it.
0: Estatissima.it.

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay. Preferita.
1: Si aggrava il bilancio del devastante terremoto in Venezuela, almeno 164 morti e migliaia di dispersi, mentre la comunità internazionale invia aiuti. La Francia intercetta al largo della Sicilia una petroliera della flotta ombra russa, si dimette l'amministratore delegato delle ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, e il presidente Mattarella celebra gli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Arrestato il presunto assassino dell'interprete ucciso a Milano. Tragedia nel Vicentino con due morti sulla Pedemontana e continua l'emergenza caldo in tutta Italia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. In apertura, continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le autorità parlano di almeno 164 morti e quasi 1000 feriti, mentre resta altissimo il numero delle persone disperse. Secondo Sky News sarebbero oltre 10.000, ma un sito creato dall'opposizione venezuelana per raccogliere le segnalazioni indica addirittura più di 25.000 persone ancora irreperibili dopo le due violente scosse che hanno devastato il paese. Intanto si mobilita la comunità internazionale. Le Nazioni Unite stanno coordinando l'arrivo di squadre specializzate nella ricerca dei sopravvissuti. Dall'Italia in partenza un team della Protezione Civile, mentre la Spagna invierà 54 militari esperti in soccorsi, la Francia 85 operatori e la Germania 6 aerei da trasporto. Anche Papa Leone XIV ha voluto manifestare concretamente la propria vicinanza, destinando attraverso l'elemosineria apostolica un primo contributo di 100.000 euro alla popolazione colpita. Il Vaticano ha assicurato che l'assistenza proseguirà nei prossimi giorni in stretto raccordo con la Chiesa locale.
4: La Francia annuncia di aver intercettato una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa al largo delle coste siciliane. A renderlo noto è stato il presidente Emmanuel Macron con un messaggio pubblicato sui social X. Secondo il capo dell'Eliseo, l'operazione è stata condotta martedì dalla marina francese sulla petroliera Delivery durante il transito nel Mediterraneo. L'imbarcazione sarebbe collegata alla rete di navi utilizzate da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione dell'Ucraina. Macron ha spiegato che l'intervento è stato effettuato perché la nave avrebbe violato il diritto internazionale del mare. La vicenda riporta l'attenzione sulle attività della cosiddetta flotta ombra impiegata dalla Russia.
1: Cambio ai vertici del gruppo Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma si prepara a lasciare l'incarico dopo un incontro con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Secondo fonti del ministero, il manager completerà i dossier più importanti prima di concludere il proprio mandato e avviare la cosiddetta fase 2 dell'azienda. Per la successione prende quota il nome dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, considerato il principale candidato alla guida del gruppo. La decisione arriva a pochi giorni dai pesanti disservizi ferroviari che avevano provocato forti polemiche e l'irritazione dello stesso Salvini, un rapporto che sembrava essersi ricomposto ma che oggi registra un'improvvisa accelerazione verso il cambio al vertice.
4: Con una lunga standing ovation bipartisan, la Camera dei Deputati ha celebrato gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha ricordato il lavoro svolto dai padri e dalle madri costituenti che, ha detto, seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Mattarella ha anche ricordato figure simbolo della lotta al fascismo come Giacomo Matteotti e Carlo Rosselli, definiti martiri assassinati dal regime. Alla cerimonia non hanno partecipato deputati di Futuro Nazionale che hanno preferito prendere parte a un flash mob organizzato dal partito per protestare contro quella che definiscono una censura da parte della RAI.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete 60enne trovato morto nel suo appartamento di Via Auxilia a Milano lo scorso 13 giugno. I carabinieri hanno arrestato un 19enne di origine marocchina fermato alla stazione di Melzo mentre tentava di allontanarsi. Il giovane ha confessato il delitto davanti al giudice per le indagini preliminari. Secondo la ricostruzione degli investigatori, vittima e aggressore si erano conosciuti attraverso un sito di incontri online. La lite sarebbe nata per il compenso della prestazione in Laramia.

0: ragazzo avrebbe colpito Guerrino alla testa con una statuetta per poi impossessarsi di due telefoni cellulari e di un iPad prima di fuggire insieme a un complice 17enne, la cui posizione è ora al vaglio della procura per i minorenni.
1: Tragedie sulla superstrada pedemontana veneta all'interno della galleria di Malo, nel vicentino Don Francesco Andreoli e un animatore di appena 16 anni che procedevano con la loro auto un pullman dell'oratorio diretto con alcuni ragazzi ad un parco di divertimenti hanno tamponato un camion. Dopo essersi fermati nella corsia di emergenza per scusarsi con il camionista, sono stati travolti da un'automobile sovraggiunta a forte velocità, guidata da un quarantenne della provincia di Pordenone. L'impatto non ha lasciato scampo ai due morti sul colpo. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell'incidente.
0: Non si attenua l'emergenza caldo che da giorni interessa l'Italia e gran parte dell'Europa. Secondo un'analisi di Greenpeace e CGL, nei prossimi 3 giorni oltre 1,5 milioni di lavoratori italiani potrebbero essere esposti a rischi per la salute a causa delle temperature estreme. A Palermo il malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione del tribunale ha reso le aule praticamente inutilizzabili. Il presidente del Palazzo di Giustizia ha disposto la sospensione delle udienze fino al 29 giugno. Intanto continua a crescere il livello di allerta. Sabato saranno 18 le città italiane contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'ondata di calore, con autorità sanitarie che rinnovano l'invito a limitare gli spostamenti nelle ore più calde. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
3: Estatissima.

0: Il salotto dell'estate 2026 lo andiamo ad aprire in compagnia del nostro amico giornalista e scrittore Luciano Simonelli. Buona estatissima, Luciano.
1: Buona estatissima a tutti voi.
0: Allora, Luciano,
1: amici,
0: con l'aria che tira, no, a destra e a manca, tra guerre che si chiudono, guerre che si aprono, insomma, devo dire che il periodo è quello che è. Forse il consiglio per il nostro pubblico dal tuo salotto è: stiamocene in Italia e guardiamocela bene.
1: Sì, ma
0: case,
1: appunto, ma quello che mi è venuto in mente, perché non prendiamo, diciamo, un anno sabbatico rispetto ai viaggi nelle isole dei mari del sud, eccetera, eccetera, invece ci guardiamo intorno, perché poi va a finire che noi italiani sappiamo qualcosa della città o della regione in cui viviamo, però tutto il resto dell'Italia, occasionalmente un pizzico di qui, un pizzico di là. L'Italia, come si sa, è molto bella, non a caso i turisti che vengono in Italia aumentano di giorno in di anno in anno. Dall'anno scorso di stranieri che sono venuti in Italia ce ne sono stati, mi sembra, oltre 120 milioni, e quindi perché non ci mettiamo anche noi a fare i turisti nel nostro paese? Ci sono le città d'arte, ci sono miglia e miglia di coste bellissime, ci sono montagne altrettanto stupende, e soprattutto abbiamo la nostra bella cucina e buona cucina che non ci tradirà mai. Quindi direi, ragazzi, visto che da una parte o dall'altra litigano, si bombardano, oddio, ci sarà la benzina, non ci sarà la benzina, stiamo in Italia, oppure tutto al più, se vogliamo, cerchiamo di stare in Europa a portata di un treno o anche di un'automobile, in maniera tale da non rimanere abbandonati nell'attesa che arrivi, sì, la coincidenza.
0: Hai
1: dell'aereo.
0: Ragione, hai ragione assolutamente. Scopriamo più da vicino un'Italia che spesso apprezziamo poco, troppo poco, visto che abbiamo anche tanti bei paesini da visitare, tanti borghi italiani che sono stupendi. Grazie a Luciano Simonelli e buona estate.
1: Buona estate.

0: Primo appuntamento all'interno della nostra estatissima 2026 con Solo d'Estate, qui con noi in diretta Stefano Resmini, buona estate!
1: Ciao Alessandro, bentrovati a tutte e a tutti!
0: Allora, insieme a te iniziamo questa grande carrellata di 13 puntate, 13 eventi e soprattutto 13 posti da non perdere ed iniziamo con te da Roma direttamente.
1: È proprio così Ale, perché come ogni anno quando arriva la bella e calda stagione, come hai detto prima, iniziamo con Solo d'Estate. La prima tappa di questo nostro e lungo girovagare sarà la capitale. Fino al 12 luglio a Palazzo delle Esposizioni di Via Nazionale a Roma c'è una mostra dal titolo essenziale, emblematico ma esaustivo, Mario Schifano, una delle figure più significative e popolari della recente storia dell'arte italiana. Un artista dall'intuito profetico che ha caratterizzato la cultura visiva del secondo Novecento italiano ed in particolare quella assai fertile della città di Roma. Il percorso espositivo, fatto di oltre un centinaio di opere, si snoda nella rotonda e nelle sette grandi sale al piano nobile del Palazzo delle Esposizioni. Dopo la consueta introduzione biografica, corredata di fotografie, di documenti e curiosità, ci sono le opere articolate in ordine cronologico. Si parte con i lavori degli esordi sino ad arrivare a quelli degli anni 90. Si inizia con le informali tavole degli anni 50 in sbalzo e gesto, si passa agli azzeramenti con i monocromi del 1960, si arriva poi alle sgocciolanti e sdrucite insegne pubblicitarie della Coca-Cola, prima di approdare al ciclo militante di Compagni Compagni sino ai paesaggi TV. Un ulteriore tema esplorato da Schifano, nato dall'invadente bombardamento mediatico del piccolo schermo, dell'emorragia delle informazioni e dal dilagare della società dell'immagine. La mostra è un viaggio nell'immaginario visuale dell'artista. Ci sono le palme, una marcord della sua infanzia, lui è nato in Libia, le stelle, le nuvole anemiche, i vulcani, le colorate ninfee, soggetti che Mario Schifano amava realizzare in maniera seriale, creando una sua e del tutto personale pop art, il tutto reso con materiali inusuali, utilizzando cemento, metacrili, perspex, vernici, spray, insomma una mostra davvero esuberante come la mente di questo artista che è stato in perenne e in continua rigenerazione, veramente da non perdere secondo me.
0: Da non perdere il nostro primo appuntamento con Solo d'Estate, grazie a Stefano Resmini e ovviamente alla settimana prossima, ciao!
1: Ciao e buona estate!

E un'altra puntata insieme è volata via tra un tormentone e l'altro. Sapevate che il profumo di salsedine abbassa istantaneamente i livelli di stress? È il potere terapeutico del mare che vi aspetta proprio dietro l'angolo. Recuperate le interviste integrali che avete ascoltato oggi alla radio sul nostro sito estatissima.it. La nostra community è viva anche su LinkedIn e sulla nostra pagina Facebook. Grazie per l'affetto e per i tanti messaggi che ci state inviando costantemente al numero WhatsApp della radio. A domani per chiudere in bellezza la nostra prima settimana in onda.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: più naturale.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: qualche istante nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Questi principali titoli: 5 misure cautelari per l'omicidio di un detenuto nel carcere di Catanzaro pesato a morte nel luglio del 2024. La filiera CGIL denuncia violazioni dell'ordinanza anticaldo in decine di cantieri calabresi e chiede controlli più incisivi. Maxi operazione dei carabinieri nel Crotonese contro gli scavi abusivi nel letto del fiume Neto. A Reggio Calabria prende il via il piano straordinario Piazza Pulita contro degrado e abbandono dei rifiuti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Stare lontano non è facile.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale svolta nelle indagini sull'omicidio di un detenuto avvenuto il 7 luglio del 2024 nel carcere di Catanzaro. La Polizia di Stato ha eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti detenuti ritenuti responsabili del pestaggio che provocò la morte del compagno di cella. Uno degli indagati è stato arrestato a Lamezia Terme, mentre gli altri 4 erano già detenuti. Inchiesta coordinata dalla Procura di Catanzaro si è basata su testimonianze, immagini di videosorveglianza, intercettazioni e accertamenti medico-legali. La filiera CGIL Calabria denuncia la sistematica violazione dell'ordinanza regionale contro il rischio da caldo estremo. Secondo il sindacato, in numerosi cantieri i lavoratori continuano ad operare anche nelle ore più calde della giornata, nonostante i divieti. Sono già state presentate decine di segnalazioni agli organi ispettivi, ma il sindacato giudica ancora insufficiente l'attività di controllo. Operazione dei carabinieri nel Crotonese contro il prelievo abusivo di materiale inerte dal letto del fiume Neto. 12 persone sono state denunciate tra imprenditori, operai, tecnici e progettisti. Sequestrata un'area di 8.000 metri quadrati, circa 20.000 metri cubi di materiale estratto, oltre a un escavatore e un autocarro. Contestati a vario titolo reati che vanno dall'inquinamento ambientale al furto aggravato, fino alle violazioni della normativa paesaggistica e delle aree protette. Infine a Reggio Calabria è partita l'operazione straordinaria Piazza Pulita. Il piano prevede un massiccio intervento di raccolta dei rifiuti con 30 mezzi e un rafforzamento dei controlli attraverso un nuovo nucleo ecologico della polizia locale operativo anche in Borghese. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha annunciato inoltre l'inasprimento delle sanzioni per l'abbandono dei rifiuti, che passeranno da 50 a 150 euro. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: RVA, Radio Voce Amica.

importante. Non puoi fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Condurre un'esistenza.

0: troppo sul...
1: Sono le 21 e 53 minuti.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

0: Permesso? Permesso, permesso. Dai, dai ragazzi, allora possiamo anche dare premere soprattutto lo start su questa nuova puntata di Wolf DJ.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: No, mi piace il fatto di premere lo start, è come se partisse un bel extended mix. Da un 1210, da un 1200 pregiatissimo. Buonasera a tutti, questo è Wolf, io sono Max Martinelli.

0: Un'altra stella, un'altra ancora, un'altra. Ecco che arriva l'altra stella. Ciao Giovanni Sacco, buonasera, bentrovato Wolf.
1: Ciao carissimo Max, se parli veramente di stelle questa sera c'è un firmamento straordinario, perché siamo come al solito coordinati per benino per poter fare un altro giovedì sera straordinario e fantastico con tutta questa platea nazionale che devi sapere, caro Max, ci segue sempre con maggiore interesse, perché c'è da dire che il nostro programma cresce in maniera veramente straordinaria e smisurata grazie soprattutto a te, alla bella musica e a tutti, diciamo, i format che abbiamo collegato a questa meravigliosa giunzione del giovedì sera.
0: Wolf DJ il giovedì con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, col pubblico delle grandi occasioni, il pubblico che si diverte, il pubblico che oggi festeggia, pensa, la giornata mondiale dei marittimi. Dice, oh, ma i marittimi che ruolo hanno? No, beh, ringraziamo perché comunque hanno questo ruolo essenziale, perché lavorano sul mare, no? I marittimi sono quelli che ci portano anche sulle navi da crociera e ci fanno stare bene, anche se sono pagati privatamente. Comunque sia, ci sono quelli che lavorano duramente sulle navi proprio da viaggio, dei container. Sì. Mamma mia, ma veramente un lavoro pesantissimo quello, omaggio a loro.
1: Sì, c'è da dire che effettivamente la vita del marittimo, del marinaio, come la vogliamo chiamare, è veramente una vita piena di difficoltà, tant'è vero che tanti anni fa effettivamente i marinai vivevano nelle classiche galere, no? Si chiamavano così i posti nei quali erano stipati in maniera veramente angusta e sofferente, e il mare poi è una ricchezza straordinaria che ci offre veramente tanto, e quindi deve esserci qualcuno che arrivi lì per poter profittare di tutto il ben di Dio che il mare ci offre, con tutta la grazia che il creato ha deciso di inserire nel mare stesso.
0: Giovanni Sacco, Max Martinelli, l'appuntamento del giovedì stasera, caro Gio, sai di cosa volevo parlare? Sentire anche dagli ascoltatori stasera. Maria Rosa mi ha chiamato.
1: Frittura di pesce?
0: Mi ha chiamato prima. No, no, no, vabbè, l'alimentazione lo sai, insomma. ci piace. No, stasera magari parlare di una bella vacanza, una vacanza, ma anche che vorreste fare, ma soprattutto una di quelle che avete fatto e che siete stati davvero bene, poi magari uno vuole ritornarci, basta che ci facciate sapere qualcosa, un pensiero su una bella vacanza che avete trascorso o trascorrerete. 351 7020 001, questo è il numerino di Wolf DJ, caro Gio. Allora, sì, Gio, ma... dimmi tutto.
1: Sì, ti volevo dire che la vacanza poi crea quel senso di residenza, no? Cioè chiunque va in un determinato posto per divertimento soprattutto, poi rimane lì cittadino, residente per sempre, si sente autorizzato nel parlare proprio come se avesse una sorta di licenza, come se fosse un deputato del posto. Quindi meraviglioso quello che stai dicendo, certamente questa sera l'argomento libererà le fantasie dei tanti amici, soprattutto del mio amico Antonio Verra e signora che ci staranno ascoltando, che sono due straordinari amici che ci ascoltano sempre e ai quali fin da subito va il mio saluto, e anche loro manderanno un messaggino per vedere qual è la loro destinazione del passato o prossima, per poter avere veramente grande felicità.
0: Vacanza, una bella che

0: E allora, una bella canzone che ci ha portato indietro nel tempo. Sì, caro Vincent, io volevo sentire un tuo vocale perché sei sempre lì attivissimo e vogliamo sapere una bella vacanza che tu hai trascorso.
1: Amici di Wolf DJ,
0: dai,
1: che piacere,
0: dimmi.
1: Sentirvi, soprattutto Max Martinelli,
0: ciao,
1: numero uno.
0: Ciao.
1: Ricordi di una vacanza? Beh, devo dire che erano gli anni 80 e torno in Calabria, precisamente a Bagnara Calabra, nel mio paese, quando vidi per la prima volta in concerto all'apice del loro successo i Righeira. Vi ricordate?
0: Vamos alla playa, oh.
1: Oppure Non tengo dinero, anche oggi Non tengo dinero, oppure L'estate sta finendo, insomma erano gli anni 80,
0: belli.
1: Bellissimi, un ricordo appunto speciale di quella vacanza. E un altro ricordo un po' più recente, però siamo intorno al 1995, quando a Central Park incontrai niente meno che Al Pacino con una gnocca al suo fianco che era alta 2 metri,
0: la volevi tu,
1: e mezzo, e sono rimasto incantato guardando la sua compagna, la sua fidanzata, e Al Pacino, senza che io aprissi parola, mi disse: ti piace Aguaglione? Sei italiano? Certo che sono italiano, l'hai capito da come mi sto mangiando la tua donna. Mi ricordi bellissimi. Comunque, va bene, questi sono quelli che mi ricordo che mi sono rimasti impressi. Un abbraccio.
0: Grazie.
1: E buona serata, amici di Wolf DJ. Ciao Max.
0: Grazie Vincent. Allora, la vostra vacanza al 351 7020 001. Noi giochiamo così live, siamo in diretta. Un saluto agli amici delle Isole Canarie, un saluto agli amici della Sardegna, dalla Calabria, dalla Sicilia, da Roma, dal Nord Italia, ovunque voi siate. Battete un colpo, fateci sapere questa vacanza meravigliosa dove l'avete trascorsa, oppure dove vi piacerebbe trascorrere le prossime vacanze, anche in un posto dove siete già stati, dai, insomma, anche per stare con noi fino a mezzanotte. Questo è Wolf del giovedì. Io sono semplicemente Max Martinelli e cerco insieme a Giovanni Sacco di suonarvi assolutamente solo quelli belli.

0: Sorry, scusa, lo siento.
1: Wolf DJ in diretta, lo senti ovunque va. Wolf DJ in diretta, il buon umore arriverà.
0: Giovanni Sacco, caldo record, ecco. In Italia continua, sì, l'ascesa dell'AFA. Domani un altro bollino, ancora più rosso del rosso, quindi double red per, sì, questo caldo che domani, insomma, veramente ci farà traballare. Dovremmo ancora di più traballare.
2: Sì.
0: Cioè, ormai nasce lo smart working anche per lo smart working per anche da casa, perché dice: no, io non posso andare a lavorare, fa troppo caldo, non. Cioè, diventa difficile anche camminare per strada, poi veramente, cioè, poi ti alzi la mattina che c'hai un cerchio alla testa, tipo aver consumato la sera prima 2 litri di vino rosso, di quello proprio scadente, quello da 1,29 euro.
2: Sì.
0: Cioè,
2: sì,
0: non è, diciamo, possibile, sì, dimmi.
2: Diciamo la verità, che noi abbiamo la fortuna di avere le case con i condizionatori, e quindi questo determina tutto sommato nell'involucro casalingo una sorta di refrigerazione che ci fa stare tranquilli, non ci fa percepire esattamente il caldo, la canicola che c'è. Ma metti caso 30-40 anni fa avessimo avuto queste temperature di continuo, con questo sviluppo del caldo massiccio, veramente uno correva il rischio di squagliarsi in diretta nelle proprie case. Oggettivamente è un caldo insopportabile, anche se noi qua le temperature sono ancora, diciamo, non caldissime, certamente calde.
0: No, puoi dirlo, io abito al mare, dillo, io abito al mare, quando puoi dirlo.
2: Io abito al mare, come dice giustamente Max, io e lui ci buttiamo nell'acqua, che ce ne frega.
0: Cioè, però io devo lavorare, lavoro con le finestre aperte, un po' d'aria fresca.
2: Ma che me ne faccio l'aria condizionata, il caldo, no, per l'amor di Dio, fammi fare un po' il solidaggio, mi becco tutti gli improperi. Però è vero, ma io ricordo una volta, ti racconto questo fatto, Max. Io ho sempre abitato in un paese che tu conosci, sempre Trapostolo, collinare, d'estate addirittura verso il mese di luglio era necessario mettere il pullover, perché sicuramente faceva freddo. Arrivo per le prime volte al mare, compriamo la casa al mare con i miei parenti. La prima notte, il giorno saranno stati 42-43 gradi, nel letto, perché avevo un lettino, c'era il materasso che assutava calore. E io mi sentivo tipo quella sottiletta del toast, no? Ma come devo fare? Non vedevo l'ora di tornare. Oggi abbiamo la fortuna di avere invece le case con un po' di aria condizionata, ma oggettivamente il caldo è diventato insostenibile.
0: Però è giusto anche magari in estate, quando hai la possibilità di scappare dal mare alla montagna, giusto farlo, perché sì, ti ritrovi quella frescura che veramente poi a un certo punto dici: eccolo il paradiso, altro che il caldo, esatto, e il mare. E quindi, beh, nella vita bisogna accontentarsi un po', bisogna giostrarla, bisogna shakerarla bene e shakerare tutti i nostri momenti con i giusti ingredienti. Bene, caro Gio, tra una cosa e l'altra, quindi bollino rosso domani, altra giornata di caldo, ma mi raccomando, non andate in campagna a zappare, voi che avete una certa età, perché insomma, certo, poi si rischia, no? Dico, raccogliete un po' di frutti tropicali, mangiate, state tranquilli a casa davanti. Lo fanno ancora, una soap opera di quelle più Beautiful.
2: Sì, Beautiful è arrivata alla 76esima edizione.
0: Oh, sarà la 20esima generazione, però voglio dire.
2: Sì.
0: È
2: sì,
0: sempre
2: sì.
0: Un momento bello per stare. Maria Rosa, buonasera. Oh, Maria Rosa, mamma mia. Da quando Maria
2: salutami
0: Rosa...
2: la Silvia, per favore.
0: Silvia, ciao Ladini, ciao Brontolo. Salutiamo tutti, tutti i nostri ascolti, perché non sono solo loro quattro.
2: Brontolone sarà veramente squagliato. Io onestamente non lo sento, ma anche la nostra Maria Rosa sarà veramente di quel
0: Brontolone, cioè, abitando in Toscana, so che ha fatto la domanda con la San Montana, perché va a fare i gelati, cioè a sto punto vado ad Empoli, vado lì a fare.
2: Lui aveva l'ambizione di essere Calippo, mi ricordo.
0: Sì, aveva questa tendenza, sì, ma lui maturerà. Lascia stare sti siti di incontri, per favore, dai, un po' di musica. Fatboy Slim, Rolling Stones, Wolf DJ, Satisfaction, Sky.

0: Davide De Marinis, ci sei anche tu? A proposito, è uscito il nuovo pezzo di Davide De Marinis. La prossima settimana prometto di averlo qui con noi, Davide De Marinis, insieme ad Asia, l'amore è una follia. Davide, allora dai, una vacanza che ti ricordi, qual è?
1: Ciao amici di Wolf DJ.
0: Ciao Davide.
1: Sono Davide De Marinis, ricordi di una bella vacanza? Beh, io sono molto legato alle mie vacanze di infanzia, dove trascorrevo le mie estati a Pozzuoli dai nonni,
0: wow.
1: Dai nonni materni, ed è lì che ho iniziato a cantare le canzoni in napoletano insieme a mia nonna Anna, che era molto brava a cantare e a suonare la chitarra. E poi intorno ai 7 anni così mi sono presentato a casa di mia nonna con la mia chitarrina e le ho detto: nonna, se vuoi possiamo iniziare a cantare insieme quest'anno. E quindi è anche per questo che quest'anno ho proposto la mia canzone nuova, che si intitola L'amore è una follia.
0: L'amore
1: ma
0: è una
1: canto
0: follia. Sì.
1: Anche in napoletano, in lingua napoletana.
0: Ovvero, fammi salutare
1: Gennaro. A tutti,
0: ciao.
1: Gli amici di Wolf DJ e al mio amico Max.
0: Martinale Sciaballa da Davide De Marinis, e avremo con noi proprio giovedì anche lui. Intanto Gennaro, ciao Salvatore, saluti a tutti.

0: Petit. Oh, Giovanni, Reed Petit, sì. Questa è una bella canzone. Reed Petit. Sì. Ma a proposito, facciamo i complimenti ai sì. tartufari, ai tartufari di Pizzo Calabro, città del gelato. Sì. Infatti, il sì. tartufo di Pizzo Calabro risulta tra i migliori frozen dessert del mondo, sulla base del giudizio di migliaia di utenti da ogni parte del pianeta. Cioè, ogni angolino conosce sto gelato di Pizzo Calabro. Ma tu ti rendi conto? Cioè, questa è una cosa sì. eccezionale, Gio.
1: Sì, siamo in una fase di rinascimento della nostra regione. Ieri addirittura sentivo che il PIL regionale è per 5 volte più forte rispetto all'andamento nazionale dell'Italia, quindi questo depone bene. E poi metti che anche il tartufo, che secondo me è qualcosa di strepitoso, eccezionale, quindi dovete venire a assaggiarlo, questo dolce proprio di Pizzo, ce l'ha praticamente Max a 5 minuti da casa. Io quando lo chiamo lui fa così: Max, che fai? Mangi un tartufo,
0: No, ma ci mancherebbe, tartufo davvero squisito, che poi c'è una ricetta giocata in un fondo di bicchiere, alla fine l'hanno spiegato, sì. c'è questo letto di nocciola che poi dentro c'è del caramello, poi c'è tutto ricoperto di
1: però
0: cioccolato.
1: Però vuoi dirlo, insomma, Max, con un pochettino di sensualità, quando si apre praticamente il guscio esce fuori quel velluto di cioccolato sciolto straordinario. Allora,
0: Giovanni, che vai a fare intorno alle palazzine a camminare, che ti prendono per pedofilo, poi cioè, dico, ce ne ho mangiato 5 tartufi di Pizzo Calabro e devo stare
1: sì,
0: lì.
1: Io mangio poco dolce, però
0: no, fai bene. Però un po' di dolce Gio ci vuole, perché questo caldo sì. ti aiuta, un po' di zucchero, no? Insomma, aiuta.
1: Vuoi mettere, certo.
0: Poi
1: certo,
0: gli integratori, certo. bisogna bere tanti integratori. Ah. Allora, caro Gio, 22:27, questo è World sì. DJ del giovedì del 25 giugno, sta quasi finendo. E il mese di giugno è quasi volato via, quindi ci rimane luglio-agosto per parlare di queste vacanze. Poi ci sono le vacanze dei settembrini, non so, insomma, davvero sempre pensare a quello che può essere una settimana di benessere, sì. che è importante.
1: Effettivamente pensavo oggi che tra 6 mesi è Natale, quindi penso un po' alla mia mente,
0: vabbè,
1: che tipo
0: Giovanni,
1: di girandolo. Vabbè, l'ho pensato, voglio dire, tra 6 mesi, sembra ieri che era Natale, vabbè, però ti do una bella.
0: No, dico a settembre, sì. vabbè, ci sono già i panettoni nei supermercati, è normale, però sono quelli sempre dell'altro giorno. Io ancora c'ho il presepe montato, dimmi.
1: Allora, ti volevo dire una cosa. Noi siamo grandissimi fan, affezionati degli U2, e ti do una notizia molto importante. Gli U2 sono attualmente a lavoro su un nuovo album. Secondo le indiscrezioni, la band irlandese non è in tour quest'anno, questo lo sappiamo, ma starebbe pianificando un grande ritorno sui palchi mondiali. Le indiscrezioni riportate praticamente un pochettino dappertutto ci fanno presagire che il prossimo tour sarà un tour veramente straordinario. Dovrebbe essere praticamente all'inizio del 2027, con le presunte date di apertura in Sud America. Poi avranno tappe in Europa e soprattutto, Max, ipotesi anche Italia. Il tour estivo negli Stati potrebbe includere diverse date anche in Italia. Io ho un'onda di ritorno, perché sono stato un grande fan degli U2, adesso mi sta ritornando nel riascolto dei pezzi veramente quella straordinaria adrenalina giovanile quando li sentivo. Quindi una bella notizia, una grande band che si ripropone per il 2027.
0: Allora, ascoltiamo gli U2 da un singolo proprio di ultima data, Song of the Future. U2 qui a Wolf DJ con gli amici del giovedì che vi vogliono bene, sempre qui in diretta nazionale, e ci ascoltano anche alle Canarie. Belli!

0: Trepitosi, YouTube, Song of the Future, Carmelo, la vacanza.
1: Oh,
0: dai.
1: Che belle le vacanze.
0: Dai,
1: raccontaci. Tante follie,
0: che succedeva?
1: Tante pazzie, tanti amori. lo dico?
0: Sì, sì.
1: Tanto va. Sesso, ma quando mai? Le vacanze più belle che io ricordo sono quelle fatte con i miei figli in una località bellissima, in Calabria.
0: Ah.
1: A Formicoli,
0: bella spiaggia,
1: vicino
0: Capo
1: Domenica.
0: Vaticano, Santa Vaticana,
1: vicino Tropea,
0: Santa Domenica.
1: È una costa bellissima, ma soprattutto il ricordo fantastico è quello di avere i miei bimbi, i miei tre bimbi, perché ho tre figli maschi.
0: Auguri.
1: Bellissimi, che mi hanno fatto vivere davvero dei momenti molto intensi ed emozionanti.
0: Dai.
1: Che spero di riuscire a trasmettervi questa mia emozione. Un'esperienza molto bella, molto particolare, che è durata anche più di un anno, e nel senso che sono andato lì più di volte ogni anno. E poi niente di particolare per quanto riguarda le altre vacanze.
0: Insomma, una
1: tutte
0: bella.
1: Spettacolari.
0: Bene.
1: Sempre cariche di forti emozioni, di nuove scoperte, di posti meravigliosi di cui il mondo è davvero stracolmo.
0: È vero caro, bisogna
1: bene.
0: Girare, bisogna
1: cosa
0: viaggiare.
1: Dire adesso?
0: grazie davvero
1: caro DJ Wolf, attento perché
0: sì.
1: È notte,
0: sì.
1: E ci sono gli accalappiacani in giro. Ciao bello.
0: Ciao caro, ciao, grazie davvero. 22:33, quindi la vostra vacanza che ricordate al 351 70 20 001. Ricordando anche le spiagge, alcune spiagge bellissime della Sardegna, la Pelosa, Stintino, oppure alle calette selvagge del Golfo di Orosei, fino alle dune dorate del sud di Chia e Villa Simius, insomma la Pelosa, Cala Brandinchi, Cala Coticcio, insomma veramente. Poi c'è la Maddalena, Caprera, bisogna girare la Costa Smeralda, ma che saluti agli amici, ciao Urru, vi voglio bene, grazie a tutti quelli che ci stanno sentendo. Prendetevi un bel vento, questo è Wolf di

0: La Puglia vanta oltre 800 km di costa, ragazzi, quindi un saluto anche a tutti gli amici pugliesi. Voi che volete andare in vacanza, scegliete anche la Puglia, perché ci sono delle calette rocciose del Gargano, le spiagge caraibiche del Salento, avete capito? Oh, Giovanni?
1: Sì.
0: Giovanni, Punta Prosciutto, ti dice qualcosa? No, non è che va lì e mangia, insomma. C'è l'acqua cristallina, i fondali bassi, dune di sabbia bianca. Oppure c'è la baia dei turchi, Gio, cioè, ad Otranto.
2: Sì, sì, sì.
0: La baia delle Zagare in sul Gargano. Salutiamo gli amici del Gargano. Sì. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Le Maldive del Salento invece a Marina di Pesculose. Sono lì con sì. Questa cioè veramente, dai Gio, bisogna fare un giro, bisogna farsi una bella un itinerario. Dici, io pian pianino devo vedere tutte queste sì. cose. Anche l'Italia va vissuta col suo mare, con tutte le sue tradizioni, Gio.
2: Sì, sì, assolutamente. Guarda, quando tu parli delle zone meravigliose dal punto di vista marittimo dell'Italia, uno inizia a fare un elenco e non finisce più, perché ci sono dei posti talmente belli, talmente suggestivi. Hai citato tu la Puglia, c'è la Campania, c'è la Toscana, c'è la Sicilia, c'è anche la nostra Calabria, poi che dire, la Sardegna, posti incantevoli e meravigliosi. Quindi effettivamente all'occhio del visitatore non deve sfuggire il concetto di visitare madrepatria, perché poi questo sarà un punto di confronto con tutte le altre parti del mondo e ci si rende conto di quanto siamo fortunati di essere nati qui nel nostro meraviglioso paese tricolore.
0: Poi la costiera amalfitana, isole di Capri, di Ischia, Procida, Marina di Camerota stessa, Palinuro, Agropoli, sì. Salerno, il lungomare, dai, ma che belli i nostri posti, viva l'Italia! Che poi l'Italia vanta un turismo sempre in crescita, quindi veramente sì. una roba. L'hanno inaugurata la fermata del Colosseo, Gio, sei qualcosa? Sì, io credo di sì, quella nuova.
2: Sì, sì, sì, fatta... sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Dai, dai, bisogna fare.
2: A proposito di Viva l'Italia, c'è mancato un po' questo grido per i mondiali, perché oggettivamente l'Italia non c'è, però ti posso dare, se vuoi, anche rapidamente quelli che sono i risultati live del momento, dove la Germania è sul risultato di 1-1 con l'Ecuador. Angulo risponde subito a Sané, quindi
0: non ho capito chi è che ha segnato. Angulo?
2: Angulo.
0: Angulo.
2: Sì. Angulo. Angulo. E Curaçao, Costa d'Avorio 0-1, gol di Pepe ha segnato.
0: Pepe ha segnato, mio cugino, è arrivato. Pepe ha segnato. Vabbè.
2: È giusto, noi ci siamo in mondiale, Angulo.
0: Angulo. Non fa niente, non fa niente. Allora, un bel pezzo delle Sister Sledge, We Are Family. Balliamo, muoviamoci qui a Wolf. Siamo in diretta nazionale.
2: Ma che saluto. Bella musica, Max, straordinaria. Io non ho modo veramente di ringraziare la nostra produzione, perché anche questa sera ha tirato giù una playlist fantastica.
0: Abbiamo anche la musica emergente di un certo spessore, sai che poi dedichiamo anche quegli spazi fantastico. Ai nostri amici. C'è davvero tanta bella roba e tra poco ne parleremo anche con ragazzi davvero che stanno andando molto forte in Italia.
2: Questa è un'opera meritoria, perché le radio non offrono grandi spazi, quindi quello che fa veramente il contest Wolf DJ di offrire spazio alla musica emergente è veramente un qualcosa che ancora di più impreziosisce l'opera artistica del nostro contest. 351

0: Andò, andò, Antonio. Oh, Antonio Mimmo. Antonio Mimmo, ciao.
1: Oh, che sei passato?
0: Che succede?
1: Io non sopporto il caldo.
0: No.
1: Però purtroppo devo lavorare.
0: Certo.
1: Oh, io troppo parlo di pompieri. One way.

0: l'energia che ci piace. Consuelo da Fiuggi mi ha detto: senti, per favore, mi fai sentire Io non ti posso amare. Beh, ti faccio sentire qualche pezzetto. Aspetta, fa così, eh? Ci sono stata in Calabria, mi è piaciuta. Ma che bella, che bella, ce l'abbiamo fatta, dai. Allora, accontentata anche la Consuelo. Vediamo un po', tra una cosa e l'altra leggere i vostri messaggi, che è la nostra mission, perché è importante, voi siete protagonisti, quindi vi stiamo chiedendo delle cose, voi mandate i messaggi, noi siamo qui a sentire quello che avete da raccontarci riguardo a questa vacanza bella che avete passato e che comunque, insomma, è accaduto qualcosa di particolare, vero Giuseppe?
1: Sì, sì, è vero, io ne ho fatte tante vacanze, ma è la cosa più bella che io lavoro in vacanza.
0: Bravo!
1: Ciao, Max.
0: La nuova di Baby K, Tuca Macarena, Walt DJ.

0: Tuca Macarena, Macarena Tuca Tuca con Baby K. Baby K che mi è molto simpatica, insieme ad Elettra Lamborghini stanno facendo delle sì. cose belle. Come le cose belle dell'estate arrivano anche sempre da queste due belle, simpatiche, diciamo genuine ragazze. Io faccio, li faccio davvero i miei complimenti, perché poi uno dice: vero, ah, le forme, vero. Oh, le forme ce l'hanno. Comunque, che cosa vuol dire? Sono davvero certo. squisite. Quindi, quando uno è squisito, a me mi piace, c'è poco da fare, caro Giovanni Sacco, Max sì. Martinari, sì. Giovanni Sacco, Wolf DJ. Eccomi. Arriva la musica emergente di un certo spessore. Tra poco, Giovanni, e sì, qua parliamo sì. del gelato alle 3 con Dolce Vita Nore. Quindi, oh, tutto con la rima. Gelato alle 3, un gelato alle 3 del pomeriggio, che è molto importante, mio caro Gio. Sì. Alle 3 di pomeriggio, sì. poi sì. sotto il sole te lo mangi, te lo gusti. Ma sì. I ghiaccioli, i ghiaccioli, quelli al limone, proprio da 50 lire, te li ricordi?
1: Sì, certo che me li ricordo. Io non ero amante dei ghiaccioli, perché poi da ragazzo probabilmente hai più voglia di sostanza, di quelle creme, di quel biscotto da mangiare. Però onestamente un ghiacciolino d'estate ti si riempie, ti fa riempire l'ebbrezza, diventa tutto straordinario. Io ricordo addirittura, sto parlando degli anni 75-76, che sulle spiagge c'era un signore che arrivava con un blocco di ghiaccio grandissimo, tu te lo ricorderai. Poi che cosa faceva? Praticamente aveva un arnese con il quale raschiava questo blocco di ghiaccio, metteva praticamente quello che usciva fuori da questa grattatina nel bicchiere, e usciva fuori con lo sciroppo una granita alla marena, che per me sembrava la cosa più squisita del mondo. Pensa un po' veramente come è cambiata la realtà.
0: Dal ghiacciolo, da tutta questa specialità estiva rinfrescante, al piatto dell'estate, la tradizione reinterpretata nel trend dell'anno con lo spaghettone, esaltato da ingredienti del territorio, cotture veloci, consistenze ricche. I piatti sì. simbolo dell'estate uniscono il mare, l'orto e i sapori mediterranei. Non solo spaghettone innamorato, com'è secondo te lo spaghettone innamorato? Come si può fare?
1: Sì, ma guarda, quando tu fai lo spaghettone già di per sé tu ti innamori, perché lo spaghetto non è nient'altro che una sorta di twist, no? Di incrocio tra la forchetta e lo spaghetto stesso, quindi c'è già di per sé il concetto dell'amore, dell'impasto, no? Però se poi tu mi chiedi qualcosa, io ti potrei anche dire, se vuoi, ne parliamo dopo, della dieta antinfiammatoria, che in questo periodo è veramente straordinaria, perché è basata su cibi freschi e non processati, pensata per ridurre l'infiammazione cronica dei sistemi. Per esempio, ti fa male un ginocchio, ti fa male la spalla, tu so che alcune volte claudichi con quel ginocchio un pochettino. Guarda, devi mangiare vegetali e frutta, grassi buoni, olio extravergine di oliva crudo, pesce, salmone, sgombro, sardine ed aringhe, cereali, legumi, e diventerai un'altra persona. Quindi stasera ti ho dato veramente la panacea, il rimedio per tutti i mali.
0: Grazie dottor Sacco. Prego. Non ho dubbi. Senta dottor Sacco, quindi la ringrazio per l'antinfiammatorio. A me mi prude sempre sì. qualcosa in più d'estate, perché sa, con questo sudore bisogna poi sempre rinfrescarsi. Comunque un bel flamenco, paranoia, e non se ne parla più.
1: E via, andiamo avanti.
0: Arriva l'intervista poi con Dolce Vita Nuove, gelato alla, tra le tre. C'è Samurai J adesso. Don't.

0: Wolf DJ, musica emergente di qualità, ma musica estiva di quella bella frizzante. Con noi Dolce Vita Non Re. Ciao, ciao Dolce Vita.
1: Ciao Max, grazie per avermi invitato.
0: Diamo il ben trovato, il ben trovata soprattutto ad Eleonora Porciatti. Ciao Ele, allora buona estate, buona estate.
1: Grazie anche a voi. Fa un caldo qua a Firenze. Io mi trovo nella bellissima città di Firenze, ma fa veramente tanto caldo. Spero che voi siate in un posto più al fresco.
0: Assolutamente, ma noi siamo anche in diretta in Toscana, quindi abbiamo questa grande fortuna di far sentire questa tua nuova canzone che si intitola Gelato alle tre, anche agli amici di tutta la Toscana. Eleonora, Eleonora Porciatti, ecco perché Nore, quindi avete fatto un mix del nome.
1: Sì, assolutamente. Nore nasce dal mio nome, quindi ho giocato un po' con le lettere del mio nome, da lì Nore, e poi ho fuso, diciamo, questo mio nome d'arte con il progetto che sto portando avanti da un paio di anni, che si chiama Dolce Vita, e da lì è nato il logo Dolce Vita Nore. Quindi il mio nome è questo.
0: Il tuo nuovo pezzo, il nuovo pezzo di Dolce Vita Nore è Gelato alle tre. Come nasce l'idea di Gelato alle tre?
1: Beh, queste idee simpatiche ce l'ha il mio produttore Tony Labriola, che se ci sto ascoltando lo saluto volentieri, gli mando un grande abbraccio. È un pezzo che mi ha proposto lui, è un pezzo ovviamente estivo, molto fresco. Abbiamo pensato a questo titolo perché è un titolo comunque semplice, riconoscibile e che descrive perfettamente il tema della canzone, no? L'estate, l'amore d'estate, queste sensazioni piacevoli che vuoi che non finiscano mai, e quindi ci siamo divertiti a creare questo pezzo.
0: E poi ci avete messo dentro il giusto mix, la sonorità reggaeton, che ci sta davvero benissimo.
1: Esatto. Sì, diciamo che ti trascina molto, sì.
0: Gelato alle tre di Dolce Vita Nore, un pezzo che potete già acquistare su tutti i digital store disponibile per la vostra playlist. Parlo anche con voi, Disc Jockey, perché è un pezzo davvero, complimenti, è veramente un pezzo, secondo me, che dovrebbe spaccare, quindi noi siamo qui
1: a
0: portare in alto il tuo progetto. Allora, l'ultima cosa che ti chiedo, i tuoi contatti sui social per trovarti, per vedere cosa combinerai durante quest'estate.
1: Certo, assolutamente. Allora, i miei contatti social sono Dolce Vita Nore, sia su Instagram che su TikTok. Poi potete ascoltare il pezzo su tutte le piattaforme digitali, come hai detto prima te, Max.
0: Dolce Vita Nore, Wolf DJ e Gelato alle tre. Ciao Eleonora, in bocca al lupo.
1: Ciao, grazie mille, grazie.

0: Buono, buono, buono. Questo gelato alle tre di Dolce Vita non re. Ciao cara, davvero, davvero gentilissima, bravissima. Andatela a trovare sui suoi profili. Complimenti alla nostra Dolce Vita non re. La canzone più shazammata. Vediamo le prime 5 di Shazam questa settimana. Numero 5, Angelina Mango con Marco Mengoni. Ma quanto è bella sta canzone, Canto d'amore. Facciamo sentire subito, dai, vediamo un po' se riusciamo, perché è veramente bella. Volevo farvela proprio sentire, vediamo un po'. Anche, la settimana scorsa abbiamo passata. Eccola qui, perfetto. Allora, quindi Dolce Vita non è con noi. Numero 5, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore per Shazam. Numero 4, Merck & Cremont insieme alla Brancale The Colors con Partenope. La numero 3, di Karol G e Manu Chao, Vaiando per il mondo, viaggiando intorno proprio a quello che è il globo. La numero 2, degli Another con la featuring dei 54 Ultra, Told to You. Numero 1 per Ugel e Imelay Angel per la grande collaborazione anche degli Ultranate, Moving to the Sun. Queste erano le prime 5 della settimana di Shazam. Arriva la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Un canto d'amore.
1: DJ on air for you. More music for you. Solita roba da numeri 1.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Ladini, Ladini, Ladini, dov'è Ladini? Fatemela sentire, Silvia! Silvia, Silvia!
1: Oh, mai dai, ragazzi, con questo caldo pensavo alle sale dei cinema, quelli con l'aria condizionata che ti viene un brividino di piacere.
0: Certo.
1: E mi è venuto in mente che, oltre che rinfrescarci in estate, il cinema sa essere terapeutico in tutte le stagioni quando si parla di passioni.
2: Silvia, ma finiamo sempre a parlare di quello!
1: E certo, è un'attività importante quello! Pensa ad esempio al film Il sesso degli angeli di Pieraccioni. Don Simone, un parroco di frontiera, eredita un'attività avviatissima in Svizzera, misteriosa. Arriva lì convinto di gestire un bar e scopre invece che si tratta di un bordello d'alto bordo.
2: Sì, in quella parrocchia non si alzavano in alto solo le preghiere.
1: Ma in fondo è una commedia leggera, giocata sugli equivoci, un po' fa riflettere e tanto fa sorridere. Sai che l'ho vista ma non ricordo come va a finire.
2: Che poi, a una certa età, si può anche tirare i remi in barca.
1: Eh no, pensa al film Book Club, tutto può succedere. Qui abbiamo quattro amiche sessantenni interpretate da un cast stellare con Diane Keaton e Jane Fonda. La loro vita e i loro desideri si risvegliano all'improvviso dopo aver letto insieme un libro galeotto, 50 sfumature di grigio. Da quel momento decidono di rimettersi in gioco. Non c'è mica la scadenza come sulle mozzarelle.
2: Beh, come vuoi tu, ma consiglio di consultare prima un cardiologo di fiducia.
1: Oh, quanto brontoli! A parte che l'amore e il desiderio non hanno età, fammi citare invece per i più giovani: Malati di sesso, commedia romantica tutta italiana. Giacomo e Giovanna soffrono della stessa identica dipendenza, appunto dal sesso, e frequentano lo stesso analista. Non voglio spoilerare, ma va a finire che si mettono insieme, fanno coppia fissa, affiatatissimi, avendo questa travolgente passione in comune, e poi sperano che col tempo nasca anche un vero sentimento.
2: Pensaci dai, su, ci sono tanti hobby e altre attività costruttive da fare.
1: Beh, intanto il cinema celebra la vita e il sesso ne fa parte, ma sicuramente non c'è solo quello da fare in coppia. È bello, che so, viaggiare, visitare musei. Tu cosa avevi in mente?
2: Beh, io preferisco sempre lo scopone scientifico, poco scientifico e
0: molto scopone. Lo sappiamo
1: già. Ecco, romanticismo zero. Ciao Alfini, un
0: grazie,
1: saluto,
0: grazie
1: molto
0: ragazzi.
1: Hot.
0: Grazie a Silvia, grazie a Brontolone. Bravi, bravi. Questa rubrica On My Day.

0: Sofì, questa è un'altra bella canzone che tira, tira di brutto. Bravi, bravi, bravi. Salutiamo gli amici dalle Canarie, da Tenerife, che ce ne sono davvero tanti. Lì fa ancora più caldo, ragazzi. Mi raccomando, tenetevi a mollo, divertitevi. Ma che belle frasi che arrivano sempre. Ti porto con me come si porta l'acqua, con timore di perderla, ma con l'amore di chi. Di chi sa che ogni goccia è vita. Ma che bella, no? L'ho letta sul telefonino, piccolina, striminzita, non l'ho proprio aperta sul computer. Mi piace così, molto live tutto. Intanto andiamo a sentire qualche altro vostro vocale che sta arrivando al 351 7020 001. Completamente arrivo, eccolo un altro messaggio. Si parla di vacanze, sentiamo un po' cosa avete combinato durante le vostre belle vacanze, o cosa combinerete da quel ramo del lago di Como. Andrea?
1: Buonasera Wolf, buonasera a tutti.
0: Ciao,
1: voi qua
0: ciao.
1: Dalla calda pianura padana, soprattutto umida pianura,
0: sì,
1: padana. Parliamo di vacanze del passato. Per quanto mi riguarda, quella che più ricordo fu quella del 1987, le mie prime vacanze da solo. Ne combinai di ogni, anche perché ero praticamente libero e non sotto controllo dei genitori, e con gli amici evidentemente spesi un capitale, quei pochi soldi guadagnati facendo di fatto dei lavoretti dopo la scuola, appositamente per andare appunto in vacanza, spesi praticamente tutti in divertimento. Non posso entrare nei dettagli, anche se ormai sono passati tanti anni e certamente sono cose andate in prescrizione, però non vorrei che poi lo sapesse mia madre. Comunque sia, mi sono veramente divertito e sono le vacanze che più di altre mi sono rimaste nel cuore.
0: Grazie, grazie Andrea. Le vostre vacanze 351 70 20 001. Tra poco ritroveremo la musica emergente di qualità con Orazio Manfredi, Horas, con un gran bel pezzo.

Saluti, saluti, saluti, salutiamo un po' di nostri aficionados che sono sempre con noi ogni giovedì, quelli nuovi. Salutiamo un po' di persone che ci vogliono bene, no? Allora, ciao, ciao Enrico da Milano, buonasera Beatrice dalla provincia di Milano, ciao al nostro caro amico Salvatore, buonasera anche a Riccardo, ciao Isabella, Angela da Belvedere, buonasera anche a Franca da Tropea, ciao, buonasera ancora a Leonardo, Leonardo da Palermo, ciao Leo, mi fate salutare anche Vettrosi di Rosi di Gaetano a Palermo che è stata con noi qualche mese fa, questo negozio bellissimo, se andate al centro, nel centro di Palermo, in via Bara all'Olivella, beh, cercate Vettrosi perché lì da Rosi ci sono delle robe in vetro che fa lei, che è veramente una grande artista. Ciao Francesco, Francesco da Catanzaro, ciao bello. Buonasera anche a Fabio che ci sta scrivendo dal Gargano, buonasera anche a Stefano da Bari, grazie a Paola da Salerno, davvero tanti tanti cari amici che ci seguono ogni giovedì. Vi stiamo chiedendo, Urru, ciao Max, ha ripreso la vecchia, che posso fare? Capita, capita. Poi chiederemo queste novità. Abbiamo anche i segretari, davvero al volo a informarci. Ah, gli amici del Bar Tabacchi Rendezvous, sì, e quindi bisogna salutarli tutti. Ciao Gianni, il nostro barman, ciao Gianni, grande, grande aficionados di Wolf, e saluti alle ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta. Bisogna abbracciare tutti e noi siamo sempre lì a stare con voi e ringraziarvi per la grande fedeltà che offrite a Wolf ogni giovedì sera. Tra poco Orazio Manfredi e la sua Paranoia. Nel frattempo c'è una bella canzone di Clara e San Giovanni, positiva, bella, parla di ragazze, sì, viva le ragazze! Cosa c'è?

0: Ma riscopriamo un altro grande artista della musica emergente di qualità. Diamo il benvenuto a Horas. Ciao Horas.
1: Ciao Max, ciao.
0: Cantautore italiano che attraverso la sua musica esplora gli spazi più intimi e risolti dell'esperienza umana. Ma che bello. Ciao Horas, ben trovato Wav DJ. Allora, grande novità da parte di Horas su tutti i digital store. La nuova canzone, il nuovo brano, si intitola Paranoie. Cosa vuoi raccontare con questa bella canzone, Horas?
1: Beh, Paranoia è nata in un periodo particolare della mia vita, un periodo in cui sentivo una grande distanza con me stesso, avevo tante domande irrisolte e quindi ho deciso di scrivere un brano che raccontasse un po' quel periodo della mia vita. Attraverso questo brano poi ho avuto un'idea di esprimerlo attraverso più canzoni, quindi da questo brano nasce poi un progetto un po' più ampio in cui cerco di appunto esplorare le parti più profonde di me e di raccontarmi al 100% tutta la mia anima.
0: Secondo te, per un artista, quant'è importante raccontare le proprie emozioni e poi cantarle in una canzone?
1: Beh, io ho fatto della mia carriera artistica praticamente il segno distintivo dell'umanità e delle esperienze più vere, no? Quindi per me è la prima cosa. Non amo quella musica fatta giusto per durare il tempo di una hit estiva magari, o comunque canzoni che non hanno quella profondità, per me non esiste, quindi la metto al primo posto, è la cosa per me in assoluto più importante di tutte.
0: Paranoie è la nuova canzone di Horas e diciamo che lascia spazio alla speranza, fotografa semplicemente uno stato d'animo, ma Paranoie descrive una ricerca di autenticità emotiva. Horas, credi che sia davvero una sfida particolarmente attuale?
1: Beh, per i tempi che corrono sicuramente sì. Purtroppo io oggi vedo veramente tanta finzione e quindi c'è bisogno di ritornare sostanzialmente all'essenza, no? dell'essere umano, e quindi esplorare determinate tematiche non è mai un qualcosa che insomma può essere riduttivo, ma anzi deve essere il tema centrale secondo me di tutto.
0: Secondo te cos'è che aiuta davvero una persona così a ritrovare il contatto con se stessa?
1: Beh, sicuramente ritrovare proprio il contatto con la natura, con le sensazioni, fermarsi, perché oggi è un mondo che corre veramente a mille e quindi non abbiamo più il tempo di fermarci, di stare 10 minuti con i nostri pensieri, quindi secondo me c'è proprio bisogno di fermarsi e di prendersi del tempo per se stessi.
0: Paranoie, la nuova canzone di Horas, è stata scritta e prodotta da Orazio Manfredi e Rosario Canale. Un pezzo che trovate già disponibile su tutti i digital store e vi invitiamo a fare il download. Horas, vuoi ricordare i tuoi contatti sui social?
1: Assolutamente, sì. Allora, principalmente su Instagram, Orazio Manfredi, che è il mio nome di battesimo. Questo è il contatto di Instagram, ma anche su TikTok. Il mio nome è d'arte Horas, quindi possono trovarmi sia con Horas che con Orazio Manfredi.
0: E a questo punto ti ringraziamo, caro Horas. Andiamo ad ascoltare la tua nuova canzone che è Paranoie, qui a Wolf DJ. Buona estate!
1: Un abbraccio a te.
0: Horas e Paranoie a Wolf DJ.

medito sul merito di rimanere angelico, un fremito se penso quante volte sono gelido, freno e cambio la mia rotta, distorta un po' come quella stronza che chiede così tanto senza dare, che vuole le risposte alle sue

0: Lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te, lo senti? È Wolf DJ, live, sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.
1: Non perderlo il giovedì, comandante. Allora,
2: amici, amiche di Wolf DJ, caro Max, che dire?
1: Le vacanze.
2: A parte che fa caldo, non so. Lei in laguna lì, voi sicuramente anche vaporetto. Qui al nord si muore
1: a
2: dal
1: Venezia.
2: Caldo, vabbè. Cosa vuoi farci? Pazienza con la vita. Sono queste cose qua che ci rendono ancora più forti, soprattutto ci rendono tutti uguali, ecco.
1: Esatto.
2: Quindi e consoliamoci con questo. I ricordi di una vacanza, ma sicuramente, guarda, ce ne sono tanti. Io direi la vacanza che devo ancora fare, per cui è uno stimolo a fare sempre più vacanze. Ma no, ma sono esattamente quelli da piccolo, da bambino, insomma, quando si andava in villeggiatura, in montagna, allora c'erano i rituali, poi si andava in montagna, ma sempre al solito posto, si vedevano sempre le stesse persone un anno dopo, e queste cose qua a me adesso le ricordo veramente con immenso piacere,
1: certo,
2: con momenti
1: certo.
2: Che non torneranno più, però sono stati momenti che hanno reso felice un bambino che poi è diventato adulto e spero sia anche un uomo felice, e sì, anzi lo è, grazie anche a questi ricordi.
1: Grazie ai ricordi, è vero, grazie.

noi ci piace sempre, io lo dico, non smetterò mai di dirlo. Ah, sottovoce si dicono le cose più belle, delicatamente, come un soffio d'amore, arrivano da cuore a cuore. Ma che belle frasi che mandate a Wolf DJ. Ma quanto siete carini a quest'ora della sera. Proteggi ciò che ami, custodisci quel cuore che ti fa sentire amato ogni giorno. Custodisci tutti quei momenti felici, tutti i sorrisi improvvisi e i gesti semplici ed inaspettati. Ama chi ti ama e prenditene cura, eh? È vero, è vero, è vero, anche sacrosante parole queste, è vero, meravigliosamente dicevano loro. I miei cugini, quelli di campagna, i cugini, sì, ho detto, io mando i cugini di campagna stasera, ho voglia di sentirli. Mi fate sentire, per favore, un po', dai, dai.

Che bella la musica, che bella la musica, che bella, che bella. I viaggi della musica, quelli di Wolf DJ a quest'ora della sera, beh, ci stanno, no? È un bel pezzo pieno d'amore, pieno di una voce inconfondibile, come quella di Ornella. Un appuntamento de noce.

0: E la bella musica che ci fa compagnia. Adesso c'è la Dini, sentiamo un'altra bella curiosità con la Silvia. Si parla di tartarughe, pronto?
1: Oh my day ragazzi, ma che bello, è arrivata l'estate. Io ho solo voglia di vacanze e di mare. E pensando al mare penso che bello, è abitato dai pesci, dai polpi, dai delfini e dalle simpatiche tartarughe caretta caretta, che sembrano un po' goffe, ma se lo possono permettere perché sono sulla terra, cioè nell'acqua, da 200 milioni di anni. Praticamente sono dei dinosauri viventi. C'è pure una giornata dedicata a loro, ma si sa, ormai c'è una giornata mondiale per tutto. Credo che sia il 23 di maggio. Attenzione, perché comunque sono una specie super super protetta, perché sono a rischio di estinzione, perché non se la passano benissimo fra inquinamento dei mari, la plastica, la pesca, la perdita degli habitat. È vietatissimo anche mangiarle. Nell'antichità le popolazioni costiere ci facevano la zuppa se le catturavano per sbaglio. In Sicilia credo che si chiamasse scuzzare aria o cufuruna, e poi col carapace si costruivano anche strumenti musicali, ma per fortuna è acqua passata. Per chiudere, che vi dico, ci sono ben altre tartarughe che sono interessanti a cui dare la caccia legalmente. Gli addominali scolpiti, rarissimi anche loro, quasi una specie in via di estinzione, difficilissimi da ottenere anche con mesi di impegno in palestra, a volte non vogliono proprio apparire. E allora, con un bel costume si coprono un po' i difetti, non quelli ascellari alla Fantozzi, eh? Maria Rosa, i consigli pensaci tu. Io mi metto un bel pareo, trattengo un po' il fiato e corro a tuffarmi. Ciao ragazzi, ci si vede in acqua.
2: Max Martinelli e Wolf DJ.

0: richiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: Wolf DJ, musica emergente di un certo spessore. È con noi questa sera l'artista Valentina Toni. Ciao Vale.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Cantante, performer, cantautrice attiva da anni nel panorama live italiano, Vale e Valentina Toni ha sviluppato un percorso artistico che intreccia scrittura originale, sensibilità interpretativa, e hai collaborato con musicisti della scena jazz e pop, e hai costruito anche un'espressività personale attenta alla dimensione emotiva della musica, e non solo, perché si sente molto in questa tua nuova gran bella canzone. È un inedito eccezionale, si intitola Conversazione. Ti facciamo i nostri complimenti, ma parliamo di questa canzone, Conversazione, Valentina Toni.
2: Conversazione, intanto ti ringrazio molto per tutte queste belle parole. Conversazione è un brano che è nato dal fatto di vedere un foglio bianco e il fatto di vederlo da un'altra prospettiva, anche perché in un foglio ci può stare tutto, ci può stare il niente, ed è nata questa canzone su questa riflessione. Una canzone che è di tutti e che può essere percepita da ognuno di noi in maniera diversa e può tirare fuori degli aspetti sensibili di ognuno di noi. Ognuno può viverla nella sua pelle come meglio sente. È una canzone che parla di come può nascere una canzone e di quanta alchimia e sensibilità ci può essere all'interno. E questa canzone è nata, è un brano che nasce dalla collaborazione autoriale con Stefano Cantini, che ha firmato testo e musica con me. È un sassofonista, un musicista, un compositore che ha suonato nelle tournée di Laura Pausini con Fiorella Mannoia, Ray Charles e molti altri. E poi questo brano è stato curato dalla produzione, e il lavoro di editing sono stati curati da Pierpaolo Guerrini, che è un produttore a livello internazionale, ha lavorato con Placido Domingo e Andrea Bocelli, Ed Sheeran, e quindi ha anche un valore aggiunto assolutamente, ed è ancora più preziosa come canzone. È stata scritta durante i miei viaggi che facevo in treno da Follonica al conservatorio, perché io sono di Follonica, e nel caos del treno è nato questo testo, questo brano.
1: E poi gli sms che sono importanti, no? Quelli che nascevano mentre eri in viaggio.
2: Soprattutto per non dimenticare le melodie o gli appunti proprio di come potevano essere scandite le frasi nel brano, ecco, mi registravo tutto nel memo vocale a bassa voce, perché non potevo cantare giustamente in treno. Quindi è stato molto bello.
1: Valentina Toni, nuovo pezzo che si intitola Conversazione, che ha anche un bel videoclip che vi invitiamo ad andare a guardare su YouTube. Vale, ricordiamo i tuoi contatti sui social.
2: Sì, mi potete trovare su Facebook ed Instagram con il nome Valentina Toni Music, e mentre il video, che è stato girato da Lorenzo Antonioni, regista, potete trovarlo su YouTube. Inoltre il singolo potete trovarlo su Amazon Music, Apple Music, Spotify e altre piattaforme. È tutto là.
1: Noi andiamo a fare subito il download di questa canzone e la facciamo ascoltare agli ascoltatori di Wolf DJ.
2: Grazie mille.
1: In bocca al lupo a Valentina Toni da Wolf DJ. Ciao Vale, buon'estate.
2: Grazie mille, ciao, ciao, ciao, buon'estate anche a voi, un abbraccio.
1: Valentina Toni, Conversazione a Wolf DJ.

0: Ci sono quelle canzoni che effettivamente ti metti lì ad ascoltarle, profonde, incisive, come questa di Valentina Toni, che noi ringraziamo per aver scelto Wolf DJ per presentare questa sua nuova Conversazione Wolf.
1: Hey Wolf DJ, ti va un giro di birra? Eh? Dai, andiamo da Jack.
0: Facciamolo con Karol G, con la nuova insieme a Manu Chao. Facciamo questo giro intorno al mondo.
2: Con destino alla felicità.
0: Hola amigo! Es el viaggio del mundo! Es el viaggio di Karol G e di Manu Chao a Wolf DJ.

0: Es il ritmo, es il ritmo di Karol G e de Manu Chao. Brontolo, allora, dai che chiudiamo. Sì, ci sei, muoviti, che tardi.
1: Prova.
0: Sì.
1: Oh, finalmente ci siamo. Ed è giovedì. E cosa succede il giovedì? C'è Wolf DJ. Certo, Max, che questa trasmissione si doveva chiamare proprio Lupo DJ, Wolf DJ, perché il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Buonasera Max, buonasera Giovanni e buonasera anche al pubblico, Giovanni, di questo spettacolare programma del giovedì sera.
0: Dai,
1: l'argomento di stasera, un momento bello, felice, passato in vacanza.
0: Sì.
1: Ma io di momenti, come tutti, ne ho diversi, ne ho molti, quindi mi è quasi difficile capire qual è il momento più bello che possa aver passato. Anche perché quando uno va in vacanza è sottinteso che si deve divertire e che siano momenti belli e gioiosi da poter ricordare poi in futuro. Sai cosa c'è, Max, che mi dà veramente noia? È partire ricchi e tornare poveri,
0: devi
1: ma
0: spendere.
1: Tanto poveri, veramente poveri, però con un cuore pieno di gioia e di felicità per aver passato dei momenti veramente belli e gioiosi durante la vacanza. Ciao ciao ragazzi!
0: Grazie Brontolo, ma in effetti caro, cioè se parti per la vacanza non puoi andare a vedere con quanti soldi torni a casa, è giusto, per pagare anche la tassa in aeroporto e riprendere insomma quella che è la via di casa, ecco, questa è la verità. Allora, dei ragazzi che stanno facendo numeri impressionanti, si chiamano The Bowser, questa è Magnetic, perché tutti pensavamo al Magnetic, ma loro hanno spiegato, questi ragazzi straordinari, che si tratta di Magnetic, una canzone che, devo dire, insieme all'ultimo album dei The Bowser, sta facendo numeri davvero molto ma molto importanti. Una, credo, la canzone regina dell'estate 2026, ma lo vedremo e lo scopriremo a fine estate, ma intanto sembra.

They told me that, I should let you go. Oh, but I didn't listen.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.